0: sempre con te.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella,

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Gli anni.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella.

0: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
1: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
2: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
1: Ele, muoviti!
2: Arrivo!

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare
7: su Bella e Monella.

0: Ianni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: tocca a noi di martedì mattina.
1: Sì, buongiorno anche a tutti quanti, l'anteprima chiaramente.
0: Lo senti nell'aria? Sì. Lo senti il rumore, il richiamo della vacanza?
1: Della santità, sì.
0: Non lo so se della santità, però della vacanza sì.
1: Della vacanza sì, sono molto contenta, domani l'ultimo giorno, poi vi abbandono Paolo Zippo e abbandono voi per qualche giorno, mi dispiace moltissimo chiaramente. Mi dispiace, penserò, però sappiate che vado via per una buona causa.
0: Sì, assolutamente, va a fare del bene. Vabbè, esatto. Lasciamo stare questa cosa qua, per favore. Andiamo subito con l'anteprima di Buongiorno Unca. Questo è lo spazio fra le 5 e le 6 che riassume un po' tutto quello che abbiamo combinato nella mattina di ieri.
1: Sì, che è successo tra le 6 e le 6?
0: Ieri è successa una cosa. Avevo sentito Monica venerdì che aveva parlato di quel tipo turco.
1: Sì.
0: Quello che aveva ricevuto il bonifico di 20 miliardi. Ci sono ritornati perché non potevo esimermi.
1: Hai messo il dito nella piaga.
0: Ho messo il dito sul bonifico. Più che altro non ho fatto la solita domanda, cosa fareste con 20 sì. miliardi, quella trita, ritrita. Già sentitemi, ho detto, qual è la prima cosa che fareste? Cioè, se apri il telefono, vai sul cosa e dici, oh, 20 miliardi. Cioè, la prima, svieni, ti viene un infarto, chiami il capo, lo mandi a, cioè non vai a lavorare, molli
1: apro
0: tutto.
1: E chiudo per tipo 15 volte il conto. Esatto, per essere ben sicuro.
0: Esatto. Per cui abbiamo indagato sulla prima cosa che i nostri ascoltatori farebbero in questo, diciamo così, leggermente fortunato caso.
2: Buongiorno Paolo, buongiorno Unca, sono Marco da Brescia. La prima cosa che faccio, apro un conto online e li sposto subito. Ciao a tutti.
3: Torno un caso tipo, io se troverei 20 miliardi sul mio conto, la prima cosa che farei sarebbe svuotarlo prima che lo bloccano. Buona giornata a tutti. Ciao.
4: Radio Bella e Monella.

0: E a proposito di vacanze, che le tue sta, una parte delle tue sta per arrivare.
1: Sì.
0: Perché tu hai spezzettato le vacanze, proprio di questo abbiamo parlato.
1: Oh. Sì, sì, io avrei tenuto anche un mese intero, però non si possono perché qui dobbiamo alternarci, sai, sì. Ci sono chiaramente delle regole anche sul luogo di lavoro.
0: Beh,
1: però
0: io faccio agosto, tu potresti fare luglio, così, o
1: e
0: settembre.
1: C'è anche Monica, sai, e c'è anche la redazione per
0: Monica
1: quanto mi riguarda. Siamo in tanti.
0: Mamma mia, ma cosa sarà mai? C'è un mesetto di vacanze.
1: Sarebbe molto bello. Allora, abbiamo parlato proprio di questo. C'è gente che ama fare le due settimane attaccate, c'è gente invece che ama spezzettare, fare qualche weekend durante l'anno.
0: Di vacanze abbiamo parlato, ci è venuta una voglia pazzesca di prendere, mollare,
1: sì,
0: tutto e partire,
1: sì.
0: Anche perché parlare di vacanze il lunedì con il ritorno al lavoro, non so se è stata una scelta giusta, però ci abbiamo provato anche insieme a voi.
2: Buongiorno Ca. Allora, io ho scelto la ditta come al solito e andrò in ferie dal 10 al 29 di agosto. Ciao.
3: Buongiorno a tutti. Io, avendo un'attività in proprio, vado malissimo a prendermi due settimane di fila, per cui sono diversi anni che faccio le ferie spezzettate. Mi prendo una settimana in giugno, una settimana in luglio e una in settembre. Le migliori vacanze che faccio sono sempre quelle in settembre. C'è poca gente, i prezzi sono già un po' più contenuti. L'unico inghippo è che viene buio un po' prima la sera.
4: Allora, io prediligo le ferie spezzettate perché ho fatto diversi lavori, per lo più erano nei trasporti e nell'alimentare, quindi fermarsi le settimane di agosto, il mese di agosto era improponibile, quindi le abbiamo sempre fatte a giro. Quest'anno penso che farò uguale, ho cambiato lavoro nuovamente e le prenderò spezzettate. Poi sinceramente posso godere di più stagioni, quindi di più paesi, se volessi andare a prendere un aereo. A me piace di più. Buona giornata!
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: senza farti scattare una foto.
1: Eccoci qua nell'anteprima di Buongiorno Unca con Paolo Zippo ed Elisa. Stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri e quindi facciamo un viaggio dalle 8 alle 9.
2: Già, perché dopo aver parlato di vacanze, del periodo delle vacanze, se scegliamo di fare vacanze lunghe come si faceva una volta oppure scegliamo di fare le vacanze brevi come sembra essere diventata la tendenza di questo momento, abbiamo parlato anche un po' della prova, ma non della prova costume, più che altro del
1: proprio corpo, sì. L'accettazione di se stessi, di quel rotolino, di quel po' di cellulite.
2: Io però sinceramente di persone perfette ne conosco pochissime, cioè non adesso
1: è perfetto,
2: adesso che più ci penso, tu sai che io lavoro anche così con di agenzie di marketing, pubblicità, modelli, io di persone perfette da dire e perfetto, ne ho conosciute forse su una mano, ma sì, neanche, sì. Da dire non hanno neanche un difetto, quindi bisogna.
1: Poi bisogna dire la verità, magari tu lavori con ragazze e ragazzi che hanno 20, 22,
2: sì, molto giovani,
1: anni.
2: Infatti, cioè.
1: Digli che arrivino ai 30.
2: Digli che arrivino ai 40. Ma ogni tanto glielo dico.
1: Ah,
2: dico
1: sì.
2: Cioè vedrete quando arrivate ai 40 anni pure voi.
1: Però non è che devi mettere l'ansia così alla gente.
2: Sì, un po' di ansia, sì. Quando se la tirano un po', quando. Cioè, vedrai, anche tu avrai 40, 45 anni.
1: Quanta cattiveria!
3: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: È tempo di stelle, è tempo di previsioni, è tempo di astronomia.
1: Giuseppichetto, no, sì, come sempre, presente. Ieri poi ha fatto un oroscopo pazzesco, sì. Oggi invece ci dà un voto ai vari segni zodiacali.
0: Ah, ok, spero di essere quantomeno nella sufficienza, però insomma...
1: La bilancia 5 e mezzo.
2: Come 5?
1: No, ve lo dico.
0: Come 5 e mezzo? Come? Non è possibile.
1: Segno più fortunato, invece, quello del Sagittario, d'altronde quello di Alvise che è ancora in vacanza.
0: Esatto. Ma tornerà prima o poi anche lui, tornerà lì, l'ha andato anche lui nelle isole greche. Vedi, vi sto contagiando, uno alla volta, diventeremo tutti greci.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Finisce qui l'anteprima del martedì di Buongiorno Unca. Come sempre fra le 5 e le 6 riepiloghiamo un po' quello che è successo ieri, ma facciamo anche quattro chiacchiere tutti insieme. Se avete voglia di collaborare, poi collaborate.
2: Esattamente, finisce solo l'anteprima, perché adesso ci sono un sacco di argomenti, un sacco di cose. Io tornerò alle 7, poi oggi c'è l'Hector Studio, quindi siateci e scrivete, inviate i vostri messaggi.
1: Ti anticipo di cosa parleremo fra le 7 e le 8 oggi.
2: Sì.
1: Parleremo del colore rosa indossato dagli uomini.
2: Beh, ci sta.
1: Perché ho trovato.
2: Tu ieri avevi una maglietta rosa?
1: Ma anche oggi forse avrò una maglietta rosa. Mi cambio, vado giù in macchina. No, ma perché? Sai che c'è stata una diatriba qui all'inizio, quando io indossavo le cose. Ho trovato un articolo di Vogue, niente po' di meno, che dice che agli uomini sta bene il rosa. Ma ne parleremo dopo.
2: Ormai il rosa è sdoganato.
1: Ne parliamo dopo.
2: Sì.
1: A fra poco.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Siamo pronti, le 5.58.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
10: Perché?

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it.

0: ipermarket aderenti e online.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Eccoci qua, pronti con gli amici del mattino a iniziare un'altra giornata, un'altra splendida giornata, nella quale dire buongiorno un ca, che sembra un ossimoro, invece non lo è. Ciao!

Radio Bella Ivonella, buongiorno un cap. Riassunto tutto in pochi secondi, potrei chiudere la trasmissione qua, via, via, parto tranquillamente. Allora, io volevo subito chiedermi scusa stamattina, dici, perché, cioè, immediatamente così, sì, immediatamente, perché sono un po' assonnato stamattina, perché ieri mi son perso in una cosa che adesso vi racconterò e della quale vorrei discutere anche insieme a voi, così per aprire la nostra mattinata, per chiacchierare come facciamo abitualmente insieme. Prima però devo rispettare le tradizioni, intanto darvi il benvenuto a bordo, augurarvi una splendida giornata, ma soprattutto invitarvi già a battere il vostro colpo, a farci sapere che ci siete. Il numero è sempre lo stesso per partecipare, essere protagonisti di Buongiorno Unca, 393 736 170. Buongiorno.

0: siete significa che siete più svegli di me. Dice, sei assonnato, sì, hai detto 2025. È vero, ma me l'avevo detto, io me l'avevo, cioè, la prima cosa che ho fatto, prendo la trasmissione, così ho detto, ragazzi, sono rincoglionito, stamattina c'è niente da fare, per cui vi ho chiesto scusa in anticipo. Se ho sbagliato qualcos'altro, ditemelo pure, pensate, sono rimasto un anno indietro, era per essere un anno più giovane, grazie comunque per avermelo immediatamente fatto notare e per avermi fatto sentire un po' colpevole di aver fatto un po' tardi ieri sera. Sì ragazzi, di solito io sono uno bravo, no, ligio al dovere, che quando si alza alle 4:40 ovviamente va a dormire ad un'ora decorosa, solitamente sono le 10:30, 11 alle volte. Ieri sera invece ho fatto più tardi perché mi son perso dietro, e ve lo confesso qua, una serie televisiva, una serie che io considero meravigliosa, che è Il racconto dell'ancella, che vi consiglio di cuore se vi capita di vedere, una serie molto cerebrale, molto bella, che adesso era su Team Vision, poi era stata messa su Paramount, se non sbaglio, adesso è disponibile su Sky, sulle tutte le piattaforme, per cui c'è, cioè, sulla piattaforma di Sky, per cui una figata, una serie bellissima. E allora mi son perso là e sono fatto più di mezzanotte. E allora stamattina posso perfettamente essere giustificato nel mio dire che il 2025 sono rimasto assolutamente un anno indietro. Sapete, però mi sono informato su questa cosa qua, cioè che c'è un nome quando succedono ste robe qua, cioè quando si guarda una serie televisiva senza fermarsi mai, cioè un episodio dietro l'altro, non riesci assolutamente a fermarti, si chiama binge watching. Sapevo manco che significasse. Le ricerche degli ultimi anni mostrano che è diventata una delle principali cause del rincoglionimento degli speaker radiofonici la mattina. No, delle ore di sonno perso, soprattutto durante la settimana. Problema è che io ieri sera stavo da Dio, cioè ero là già, che figata, sta che bello, me ne guardo ancora un po'. La mattina dopo invece ci ritroviamo qui alla radio chiedendoci chi abbia preso quella decisione irresponsabile la sera prima. Dunque, io vi coinvolgo stamattina, come faccio, cerco di fare tutte le mattine, alle volte con grande successo, alle volte con meno successo, però insomma siete sempre in tanti a partecipare alla nostra trasmissione, per capire se anche voi siete fra quelli e se c'è una serie televisiva che vi ha fatto perdere le ore di sonno, per cui siete messi o siete stati messi esattamente come me. Voi che vi svegliate molto presto, amici, dovreste rispondere, perché insomma io sono convinto che siate partecipi di questa mia sofferenza del martedì mattina. Allora, qual è la serie televisiva che vi ha fatto perdere più ore di sonno in assoluto? Raccontatemelo, il numero è 393 736 6170. Qui a Buongiorno Unca si inizia alla grande, stamattina oserei, si inizia così.
1: Radio Bella e Monella.

0: Scusate, quella delle serie televisive è una delle cose di cui si parla sempre con maggiore piacere, no? Anche alla radio. Sembra strano, no? Perché la radio dovrebbe essere nemica della televisione, però tutti siamo degli appassionati di qualche serie televisiva. Non ce ne siamo persi una puntata, ne abbiamo parlato anche altre volte nella nostra mattinata, ma stamattina volevo proprio contestualizzarla con l'inizio della trasmissione, proprio per il fatto che ieri sera, io avendo fatto molto tardi nel guardare questa serie, questa Handmaid's Tale in inglese, il racconto dell'ancella in italiano, che mi ha preso da morire. Siamo arrivati alla sesta stagione, io volevo vedermela praticamente tutta in un fiato, non ce l'ho fatta. Per questa mattina vi sto chiedendo se anche a voi è capitato qualche volta di fare tardi, di fare le ore piccole, molto piccole, davanti al televisore, perché una serie vi aveva preso talmente tanto che non riuscivate a staccarvi. È dura però, eh.
1: Buongiorno Unca.
0: Buongiorno.
1: Ciao Paolo da Davis.
0: Buongiorno,
1: di Venezia. E il Trono di Spade mi ha tenuto sveglio
0: anche
1: notti intere, e ancora adesso la riguardo volentieri, episodio dopo episodio, non riesco a staccarmi una volta che inizio.
0: Beh, adesso ci sarà la nuova stagione di The Game of Thrones, no? Cioè praticamente del prequel del Trono di Spade, credo che parta uno dei prossimi giorni. Ecco qua chi mi scrive: Ozark, un'altra di quelle serie che mi ha tenuto attaccata alla televisione. Questa era Francesca, grazie Francesca. 393-7366-170. Avete fatto tardi qualche volta davanti alla televisione per vedere appassionatamente una serie televisiva che vi ha talmente stregato che non vi importava del rincoglionimento del mattino presto? Ecco, raccontatemelo.
2: Radio Bella Moneta.

0: mattina a tutti, ben svegliati, ben trovati, buon risveglio per quelli che si sono svegliati da poco, ben arrivati su Bella e Bonella. Oggi non è il 2025, come ho detto in apertura di trasmissione, ma è il 2026, però ho ben che giustificato questa mia defiance dovuta alle poche ore di sonno, dovute al fatto che mi sono preso davanti a una serie televisiva che fra l'altro sto alternando quella con rivedere tutto Beverly Hills 90210, che anche quello è su Sky, che c'ha tutte le stagioni, per cui con mia moglie ogni tanto ci facciamo le maratone di Beverly Hills ridendo e scherzando e pensando a quando, ai bei tempi in cui si guardavano quelle trasmissioni là. Voi raccontatemi la serie che vi ha fatto perdere il sonno spesso e volentieri, perché avete fatto tardissimo per guardarla. Però ci sono anche altri messaggi stamattina.
1: Buongiorno un capo Paolo.
0: Buongiorno.
1: Sono appena stato sorpassato, io sono col camion
0: da una ferma,
1: da un pandino. Io ero già a 60 all'ora, limite 50, vabbè, ho sbagliato anch'io, però non c'è un cazzo di nessuno in giro, le 5 e mezza, un pandino in mezzo ad un incrocio mi sorpassa, 100 metri dopo inchioda per girare a sinistra. Ma la gente è proprio stupida, Giuda vigliacco.
0: Sono le piccole defiance del mattino, quando sì, capita. Poi col pandino, ragazzi, cioè, già me lo vedo, ha scalato, ha fatto un quarta, terza, seconda, giù l'acceleratore a tutto per ad arrivare a 75 all'ora. Poi è inchiodato per girare. Capita, un po' come quelli che ti sorpassano in autostrada, no? Ti sorpassano a 195 all'ora perché loro devono fanno zig zag fra le macchine perché loro devono arrivare prima, poi te li ritrovi 5 metri prima e escono alla prima uscita. Fulminati, io non ho capito ancora. Vabbè, sono le 6:23 minuti. Grazie a Barbara che mi scrive che lei è appassionata di diverse serie televisive, ma anche lei ha perso le ore sul racconto dell'ancella. Oh, meno male, qualcuno che mi capisce. Io ve la consiglio. Guarda, se c'è io non raramente do consigli, perché credo che quello, ognuno poi abbia i suoi gusti, no? Ognuno piace guardare le cose che piace. Non mi fido neanche di quelli che dicono guardate questa cosa qua. Però questa mi sento di raccontarvela. È una storia veramente pazzesca, tratta da un romanzo, fra l'altro 6 stagioni, che potendo uno si guarda una in fila all'altra. Raga, avete ancora un po' di minuti, abbiamo ancora mezz'ora, ci sarà anche la canzone sotto la doccia ovviamente. Avete ancora un po' di minuti comunque per raccontarmi se c'è una serie televisiva che vi ha fatto perdere il sonno e che quindi la mattina poi vi ha reso un po' come me stamattina, un po' rinco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: bello, che bello, stiamo chiacchierando di serie televisive alle 6 del mattino. Noi qui a Buongiorno Unca, qui a Bella nella mattinata di Bella e Monella, facciamo delle cose che le altre radio non fanno. Cioè, affrontiamo argomenti che di solito uno dice verso le 9:30, con calma. No, noi facciamo tutto prima, anche la canzone sotto la doccia che arriva fra poco. Mi state segnalando, mi state raccontando un po' quali sono state le serie televisive che vi hanno fatto perdere il sonno e che vi hanno fatto svegliare la mattina un po' rincoglioniti. Aspetta, chi c'è? Alessandra, ciao Zippo! Si chiama Adolescence. Forte come serie TV, una miniserie, 4 ore in totale, ma fa riflettere, te la guardi tutta in un fiato. Sì, sai che non sono riuscito a guardare tutta Adolescence, cioè, ma non perché non mi piacesse, perché mi angosciava. Cioè, c'è la storia di questo ragazzino che, cioè, pazzesca, cioè, mi ha toccato talmente tanto che non sono riuscito a finirla, ed è una cosa da pazzesca. Vabbè, vedo che state continuando a scrivere, continuate a farlo. 393-7366-170, la serie che vi ha fatto perdere il sonno e che quindi al mattino vi ha fatto svegliare un po' così. Torniamo fra poco e ci sarà anche, ovviamente, la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: famiglia del primo mattino, questo gruppo di persone che tutte le mattine alle 6 si trova qui su Belle Monella per parlare del più e del meno. Mi fa piacere anche stamattina che è nata questa discussione sulle serie televisive che non ci hanno fatto dormire, non neanche su quelle proprio preferite, su quelle che abbiamo, no, proprio quelle che abbiamo guardato una puntata dietro l'altra e dice ah, devo arrivare alla fine. Oh, mi fa piacere questo messaggio che dice di Donatella, che dice: condivido in pieno la tua gioia per la bellissima serie che non ti ha fatto dormire, Il racconto dell'ancella, che ho aperto la trasmissione parlando di questo. Io pure l'ho finita ieri, l'ho trovata eccezionale. Gione Serena, gioie fantastiche. Sì, no, io la trovo una delle serie più intelligenti, più fra l'altro con qualche fondamento, anche con qualche base di realtà, bellissima. Ciao Paolo, buongiorno. Un cap The Walking Dead e i vari spin-off, serate e nottate inchiodate sul divano. Dario da Gazzera, Mestre. E anche The Walking Dead è stata una serie mitica, a mio giudizio poi si è persa un po' verso la fine, però capita molto, molte volte. Anche Il Trono di Spade, secondo me, ha avuto forse un finale pessimo, però quella è un'altra storia. Un altro messaggio. Buongiorno.
1: Ciao Belle Monella, sono Chiara da Montecchio.
0: Buongiorno Chiara, che presto.
1: Dai,
0: stamattina
1: allora mi sono svegliata e probabilmente oggi ce la faccio a non essere in ritardo.
0: Sì, ce la puoi fare.
1: Però i capelli bagnati e boh. Okay. Allora, le serie televisiva per me era Streghe.
0: Ah, Streghe,
1: okay. L'adoravo, l'ho vista, stravista, me la sono non si può dire scaricata. Vista, stravista.
0: Non so niente
1: le,
0: io.
1: Tutte, la prima, la seconda, la terza, la quarta.
0: Tutte.
1: Non me sono arrivato, non mi ricordo più. Bueno, ciao.
0: Ci sono, ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao Chiara, mi raccomando.
1: Mi finisco di svegliare.
0: Mi raccomando, non arrivare in ritardo stamattina.
2: Cielo grande, cielo blu. Na na na na na na na.
0: Questo appuntamento che è nato per gioco, non voglio dire per sbaglio, perché no, per sbaglio sarebbe errato, ma è un appuntamento nato per gioco, è diventato ormai uno degli appuntamenti fissi della mattinata di Belle Monella, di questo nostro buongiorno Luca, di questa nostra occasione di svegliarci insieme. È arrivato il momento della canzone sotto la doccia. Allora, cosa succede durante la canzone sotto la doccia? Che arrivano un sacco di messaggi di persone che mi scrivono: ah, domani metti questa, domani metti quell'altra, domani metti quel terzo. Io cerco di fare il possibile ovviamente per accontentare tutti quanti, cerco ovviamente di accontentare poi magari la maggioranza, anche perché alle volte mi ci chiedete delle canzoni che sono un po' difficili da cantare la mattina, un po' come abbiamo fatto ieri. Ma adesso è arrivato il momento della canzone sotto la doccia del martedì. Ieri sono stato un po' cattivello, ho fatto una canzone abbastanza difficile, di quelle da cantare a squarciagola, però capivo che era complicato. Oggi torniamo alle cose molto più semplici. Fra l'altro, una delle canzoni più richieste in assoluto, mi sono arrivati addirittura 3 messaggi sulla mia pagina Instagram dicendo: tipo, domani mattina canzone sotto la doccia. Allora, domani mattina ho rimandato, anche perché era una canzone che avevamo già messo in passato, ma che ritorno a mettere. Le regole del gioco sono semplicissime. Avete 3 minuti di tempo circa durante la canzone sotto la doccia. Inviate un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Io ricordo tutti i giorni le regole. Non serve essere intonati, non serve. Non è una prova di karaoke, non è una prova di bravura, è una prova di partecipazione per far sapere che ci siete, che siete con noi e che avete voglia di affrontare questa giornata insieme a noi. Anche se siete stonati, anche se non conoscete il testo, anche se non sapete nulla, ma difficile di questa canzone che non la conosciate, perché è una delle canzoni credo più famose della storia della musica italiana. Ah, vero che l'avete riconosciuta? Avete 3 minuti da adesso per mandare il vostro messaggio vocale cantandocene anche soltanto un piccolo pezzettino.

0: martedì 9 giugno e stamattina abbiamo ritrovato un classicissimo delle canzoni da cantare, quelle che al karaoke non mancano mai se uno fa il karaoke, ma la nostra canzone sotto la doccia è molto diversa dai karaoke classici perché chiama all'appello la gente alle 6:40 del mattino e ragazzi io capisco che non sia facile, ma anche stamattina avete risposto così.
1: Chi non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia.
0: Bravo.
1: Poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, pensando di vederti ancora qui.
0: La ricordo quando la cantava Fiorello anche.
2: Sì? All'alba sulla via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia.
0: Vado veloce che ce ne sono tanti.
3: Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a te, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, pensando di vederti ancora qui.
0: È una di quelle canzoni che conosciamo tutti proprio.
3: Come
0: cioè.
3: Mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notte intere ad aspettarti.
0: Sì!
3: Ad

0: che bella sta canzone. Messaggio che dura 1:45. Tutta la canzone.
1: Ho una cosa insieme a me, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere.
0: Meraviglioso, meraviglioso, ma non posso lasciarla per 1:45. Meraviglioso.
2: Sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene pur che serva per farmi uscire.
0: Un ultimo messaggio.
3: Ma dimmi come mai.
0: No, no,
3: dai,
0: no, no.
3: Ormai da qualche dì.
0: No.
3: Non vorrei dimenticarmi. Come si fa?
0: Sì.
3: Come mai non me la dai?
0: Sì.
3: È proprio bello, sai.
0: Sì, poi.
3: Quando noi due copuliamo.
0: Copuliamo.
3: La, la, la.
0: Copuliamo, non la sentivo dal 72, ma mi piace un sacco. La canzone Sotto la doccia torna domani mattina.
4: Radio Bella e Monella. Monella.

0: ricordare che se avete qualche canzone sotto la doccia da suggerire, ben venga, io sono sempre pronto, come ho fatto stamattina, d'altronde, ai vostri suggerimenti, alle vostre richieste, inviatele come sempre al 393 7366 170.
1: Nunca, buongiorno Viciotti, Vincenzo, buon martedì Vincenzo. A tutti, anche settembre ancora variabile, sì. Tu palmi sto periodo, tu palle. Non si può uscire neanche in moto,
0: ma come no? L'acqua. Ma ieri era bellissimo.
1: Vabbè, la serie che mi è rimasta impressa è La casa di carta.
0: È quella che non ti ha fatto dormire.
1: Ma, dai, bello. Era una puntata dietro l'altro perché si doveva arrivare alla fine. Dai, carina, ci sta, ci sta, ci sta. E niente, come al solito, buongiorno da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro a tutti, un bacione agli ascoltatori. Ma zippa bello mio!
0: Sapevo che finiva
1: ma
0: sempre.
1: Zippa sì, bello sì, mio! Sì, fai! Bravo! Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo!
0: Ormai a furia di farmi dire fai il bravo, lo farò veramente. Non so se mi è sfuggito, ma stamattina abbiamo chiacchierato così di serie televisive, di quelle serie televisive che non ci hanno fatto dormire. C'è tempo un
2: po'. Giocolino Moreno, una serie che mi ha tenuto sveglio per notti intere e tutte le serie One Chicago.
0: Ok.
2: Troppo emozionati.
0: Ci sta.
2: Ciao a tutti da Moreno. Ma la Chiara da Montecchio è super in ritardo oggi.
0: No, no, no, Chiara da Montecchio ha mandato il messaggio stranamente in anticipo.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.

messaggi adesso sulle serie televisive, non riesco neanche a mettermi su quelle che non ci hanno fatto dormire. Ho raccontato che stamattina sono un po' rinco per colpa di una serie che ieri sera mi sono sciroppato fino alla fine praticamente. Ma... ciao, allora Twin Peaks, non ci ho dormito all'epoca, è quello, volevo sapere, le serie che non vi hanno fatto dormire praticamente, no? Paolo.

0: cara Silvia, la mia serie preferita Lost in Space.
1: Ok, quella che non ti ha fatto
0: solo
1: dormire.
0: Che è stata finita un po'
1: di me
0: come tutte le serie, ecco, indefinite, però bella. Me la sono rivista 3 volte.
1: Torniamo fra poco, ritorna anche Elisa per la seconda e la terza ora di Buongiorno UK, che anche questa mattina ci regaleranno delle belle sorprese.
2: Buongiorno. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: giornata da cantare.
1: Ora. Sono le 7:02.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, in apertura la situazione sull'Autosole, ci sono code a tratti fra Milano Sud e Bivio con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo per traffico intenso. A Roma coda tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A4 code a tratti fra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sempre verso Torino code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla A24 il traffico è congestionato e sta provocando coda tra il bivio del grande raccordo anulare e la fine complanare e tra il grande raccordo e la tangenziale est. Sulla A6 si registra un incidente in corrispondenza dello svincolo di Marene interconnessione A33 in direzione di Torino. È tutto, buon viaggio!
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: del mattino è tutto eroseo.
1: Eccoci qua, buongiorno.
0: Non a caso, buongiorno Elisa, tutto bene?
1: Ma tutto benissimo.
0: Hai passato una bella serata?
1: Beh, guarda, sono andata a letto abbastanza presto e ho sonno comunque. È quello il problema. Io sono andata a dormire troppo.
0: A letto tardissimo perché mi sono fermato a guardare una serie televisiva e quando mi perdo a guardare le serie televisive, questa poi mi fa. Ne ho parlato infatti stamattina.
1: Ma io alle 11 ero a letto, sì.
0: Non a caso ho detto che la giornata è rosea.
1: Sì.
0: Perché tu lo sai.
1: Oggi. All'anteprima sì. Abbiamo lanciato l'argomento.
0: Sì, sì, sì, l'avevamo anticipato perché io sono un amante del rosa.
1: Come mai oggi mi sei viola?
0: Oggi
1: però?
0: Sono viola, sono in quaresima. No. Oggi che cambio colore, no? Ogni tanto. Però sono un amante del rosa. Io ho un sacco di roba rosa, di maglie rose, di camicie rose, di magliette rose, di pantaloncini, ho addirittura un paio di pantaloncini rosa. E ne nasce sempre una discussione con le persone che dicono: ti metti il rosa è mica un colore da uomo. Invece ho trovato ieri un articolo di Vogue, non c'è, cioè della Bibbia della moda.
1: Sì.
0: Della Bibbia della moda che dice che il rosa viene percepito come un colore che trasmette sicurezza, personalità e persino fascino e sempre più uomini lo indossano senza problemi.
1: Sai che non è male l'uomo a il me. Rosa poi dipende dalle caratteristiche.
0: Io adoro, cioè mi piace da morire mettere.
1: Magari la persona che è bionda sta un pochino meno bene,
0: sì,
1: con alcune,
0: sì,
1: tonalità,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: rosa, altre,
0: sì,
1: un po' più accese magari sono più per la sua personalità eccetera, però l'uomo con la camicia rosa, con la maglietta rosa,
0: vedi. E allora noi chiamiamo all'appello i nostri ascoltatori, ma soprattutto le nostre ascoltatrici. Io voglio sentire stamattina i pareri delle donne.
1: Cioè, uomini, indossate qualcosa di rosa?
0: Esatto.
1: Comprereste mai un capo rosa?
0: Esatto, io ho una maglietta fucsia meravigliosa, cioè shocking.
1: Ma ne hai più di una,
0: sì,
1: in
0: no?
1: realtà. Sì.
0: Ma poi io vado dal rosa tenue allo shocking proprio.
1: E donne, voi che siete maestre di stile,
0: guardiamo le varie cose. Sì, sì.
1: Il rosa negli uomini è una cosa che vi piace, che non vi piace? Adesso sono curiosa.
0: Oppure lo continuate a considerare una cosa che non si può vedere addosso? Gli uomini, che il rosa lo mettono solo le bambine.
1: No, anche le adulte.
0: 393-7366-170 stamattina voglio il parere di donne e uomini. Uomini, dite la verità che lo mettereste qualcosa di rosa.
1: Una camicetta rosa.
0: Dai, uomini, oppure mai nella vita, perché l'uomo vero, aia, non deve chiedere mai.
1: Va in blu. Vabbè, parlando di colori.
0: In nero, lo so. Vabbè, mandateci questi messaggi che siamo curiosi, va?
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: E poi ieri, quando ho trovato questo articolo di Vogue, ho detto: guarda, io mi vesto in rosa da anni ormai, mi hanno preso per il culo tutti qui dentro. E
1: davvero?
0: Adesso... Sì.
1: Beh no, qua dentro.
0: Qui,
1: no.
0: Anche
1: qua c'è gente che mette dei colori davvero improbabili. Io mi ricordo qualcuno qua giù della radio, una delle nostre radio sorelle, che una volta mi mandò e mi disse: guarda, ho comprato, mi ha mandato proprio le foto via messaggio, ho comprato questa maglia. Erano di tre colori,
0: orribili.
1: Ma non rosa, ma erano terribili.
0: Amici, allora stiamo cercando di capire se esistono dei colori che proprio dedicati, cioè se il rosa, ad esempio, è un colore che l'uomo può indossare tranquillamente o no. Sto aspettando i pareri delle signore, attenzione.
1: Beh, Davide dice: io l'altro giorno mi sono preso questo costume,
0: bellissimo.
1: È bello rosa,
0: è bello.
1: Con dei cactus.
0: Bellissimo,
1: bello.
0: Il costume con i cactus, sì, sì. Già ti vedo sulla spiaggia sfoggiare in tutta la tua bellezza questo costume rosa. Anch'io ce n'ho uno fucsia, bellissimo, ho mostrato adesso,
1: non posso
0: mostrarvelo alla radio, però è bello acceso, proprio sta bene quando sei abbronzato. Però
1: beh, io l'ho detto, mio fratello ha un completo completamente rosa, è un rosa antico che mette
0: che
1: con una camicia molto azzurra, ma di un azzurro bello vivo, e sta benissimo.
0: Okay.
1: Piace, sì, sì.
0: Vedi.
1: Quindi il rosa negli uomini dipende, bisogna trovare la tonalità giusta con i colori di una persona, però ci sta.
0: Io voglio sentire, ho sfidato le donne prima a dare il loro parere, io voglio sentire però anche i signori uomini, voi che state guidando, voi che siete là, che in questo momento state pensando: no, io una roba rosa non la metterei mai nella vita. Ecco, voglio sentire il vostro parere, il vostro perché non mettereste mai una roba rosa,
1: o perché la mettereste,
0: o perché la mettereste,
1: o la mettete, magari avete nell'armadio una serie di magliette rosa.
0: Beh, come me, cioè io sono là tutto rosa, che poi ti guardano strano alle volte, cioè metti le magliette rosa.
1: Davvero?
0: Sì, ma perché il rosa per anni è stato, cioè, il colore della donna, no? Se ti mettevi una roba rosa dicevano: ah, quello è gay. E invece non c'entra assolutamente niente, è un fatto
1: che
0: ami il colore.
1: Sentiamo una donna.
2: Buongiorno Anca, sono Monica. Veramente il rosa è bellissimo. L'uomo, parlo dell'uomo, perché la donna va bene, no? Diciamo,
0: si sa,
2: insomma, rosa è più, diciamo, normale. Ma io ho visto anche persone di una certa età, tipo, ma vestite con un rosa, con un fucsia. Beh, ho visto un uomo tempo fa, mamma mia, magnifico, aveva un tipo un rosa
1: carico,
2: un po' fucsia, non lo so
0: ero io.
2: Però bellissimo.
0: Ero
2: il rosa,
0: sicuramente,
2: o il jeans rosa, o la maglietta rosa, la camicia rosa, bello.
1: Quindi lei dice:
2: sono per il sì,
1: il rosa. Ciao. Negli uomini, sì. Voi cosa ne pensate? Uomini con quel capo, il completo rosa, va bene, non va bene? Sdoganiamo questa cosa che il rosa è solo femminile.
3: Radio Bella Molecca, tutta da cantare.

0: mia!
1: Sì, sì, sì. Allora, stiamo cercando di sdoganare rosa per gli uomini. Per fortuna intervengono anche gli uomini.
0: Sì,
1: chi
0: sì,
1: si compra
0: sì.
1: il costume rosa. Chi dice, a me piace molto il colore sul rosa. Ovviamente bisogna fare l'abbinamento corretto. Nel mio caso ho una bella camicia sul rosa, i pantaloncini bianco liscio.
0: Le braghette, bellissime. Le braghette fa molto bambino. Cioè, è bellissimo, però la braghetta ci sta, ci sta.
1: Però pure il calzino rosa. Le scarpe bianche lisce, i calzini li ho presi più chiari, più corti di
0: perché ci state mandando anche le foto dei vostri look. Ovviamente non possiamo metterla alla radio, ma
1: però posso dire che è un bel rosa,
0: sì,
1: un bel rosa
0: tenue,
1: primaverile.
0: Io sono anche per i rosa più accesi, più
1: sul poi dipende dalla stagione.
0: Sì,
1: se è primavera
0: l'estate.
1: È bello anche un rosa più tenue. Se invece parliamo appunto dell'estate, il colore più acceso dà un po' più di vita.
0: Se siete arrivati adesso, non stiamo facendo Milano vende moda, ma semplicemente abbiamo trovato un articolo di Vogue che dice che il rosa è definitivamente sdoganato per gli uomini. Allora abbiamo chiesto un parere ai nostri ascoltatori. Io vorrei sentire anche qualche voce contraria. Mi piacerebbe sentire qualche voce contraria che dica no, il rosa non va, l'uomo non deve mettere il rosa.
1: Allora ci è arrivato questo messaggio interessante. Nel passato, fino agli inizi del XX secolo, i ruoli di genere legati al rosa e all'azzurro erano invertiti. Quindi il rosa era considerato un colore maschile perché aveva la sfumatura del rosso e veniva associato alla forza, alla guerra, alla viralità.
0: Okay.
1: L'azzurro invece era considerato femminile per il legame con la delicatezza, la purezza. Poi le cose si sono ribaltate.
0: Ma cosa è successo poi?
1: E non lo so. Ci mandano questo messaggio, io ti leggo, ti rengo.
0: No, comunque a me interessa, cioè mi faccio una cultura su queste cose qua, sono molto interessanti. 393-7366-170, il numero per dirci cosa ne pensate. L'uomo può indossare tranquillamente il rosa oppure no?
1: Uomini, lo indossate? Avete la camicetta rosa?

0: votazioni del nostro sondaggio stamattina?
1: Direi molto bene. Abbiamo un po' di uomini, un po' di donne. Le donne sono un pochino più ferrate, perché sai, quando si parla di moda noi ci accendiamo.
0: Scusa,
1: così.
0: Noi abbiamo parlato della moda degli uomini. Anzi, io rinnovo.
1: Sì, le donne danno i consigli.
0: Sì.
1: Come va a comprare le cose agli uomini adesso?
0: No, io me le compro da solo le cose. Adesso ogni tanto mia moglie mi ordina qualcosa, però mi compro da solo.
1: Sì, ma generalmente
0: le cose,
1: cioè, la donna che va consiglia l'uomo, sì.
0: No.
1: Sì.
0: No!
1: E infatti si vede.
0: Ma come? Mi ha dato dello straccione! Amici, aiutatemi!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno, caro.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: E permesso?
2: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Vuoi riempire il carrello?
11: Di più!
10: Vuoi fare scorta risparmiando?
11: Di più!
10: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo €4,98 o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo €4,58.
11: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
15: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da €1,990. Camera completa da €2,800. Cucina da €4,800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
17: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
18: Ageo,
17: arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
19: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
20: Tu lascia fare, sempre polemico.
21: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
22: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
23: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Macarena su Radio Belle Manella, la nuova canzone che sa molto di estate.
1: No, no, già adesso sono tutte le canzoni adesso che mi parlano d'estate, a me viene voglia di partire per le vacanze.
0: Grazie, mi devi attendere.
1: Sì, sì, sì, mi metto in fila, devo aspettare ancora un mesetto, due mesetti.
0: Sì, insomma. Allora, vabbè, ragazzi, stiamo parlando del colore rosa.
1: Sì, perché un articolo di Vogue lo sdogana ufficialmente per l'uomo, dice che l'uomo in rosa è assolutamente elegante. Allora la domanda è se i colori hanno davvero un genere, se voglio dire, se il rosa è veramente adatto agli uomini. Finora nessun uomo contrario al rosa ha avuto il coraggio di dire no, io sono contrario al rosa, non lo metterei mai nella vita.
0: O magari non è contrario al rosa sugli altri, ma su se stesso sì.
1: Può essere anche, dici, guarda, io non lo metterei mai perché non me lo sento addosso, secondo me il rosa è da sempre stato il colore della bambina e non lo posso mettere.
0: Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Uca, benvenuta Elisa.
0: E grazie.
2: Sono contento che oggi sia il tuo ultimo giorno di lavoro.
1: Anche domani,
0: domani.
2: Con la pausa di riposo.
1: Anche domani.
2: Sinceramente, allora, io anni fa avevo una polo rosa con le righine bianche e grigie, mi piaceva un sacco, poi si è rovinata, quindi pace. Ma, cioè, sinceramente a me non me ne frega niente della moda o dell'uomo o di questo o di quell'altro. Una roba mi piace, la metto, che cazzo me ne frega degli altri.
0: E del
2: ma
0: colore.
2: Dobbiamo farci condizionare da forse quell'altro pensa che oh, siamo in un paese libero, io mi vesto come cacchio voglio, va bene?
1: Ma giusto,
2: faccio quello che voglio rispettando sempre la libertà degli altri, ma non me ne frega una beata fava.
1: Ma io sono assolutamente d'accordo.
0: Rosa.
1: Sono assolutamente
3: buongiorno
1: d'accordo.
3: Buongiorno ca, ma è rosa, per me può indossarlo anche un uomo, se poi è bello abbronzato, ancora
1: però,
3: meglio.
1: Adesso però.
0: Ciao!
1: Adesso però,
0: sa chi si sta immaginando?
1: Lei immagina un bel maschione alto 1,85 con il bicipite al posto giusto, l'addominale obliquo che si intravede da sotto la maglietta rosa.
0: Ma che film mentali si fa, Paolo? Zitto.
1: Questo uomo moro, mediterraneo, con l'occhio scuro e tutto bello abbronzato con un leggero filo di barba.
0: E adesso metti Kanjaman, oppure se vuoi Raul Bova, no?
1: Sì.
0: Con una bella camicia rosa,
1: sì,
0: un bel completo, e sta bene. Ma è per dire, tu hai detto moro con la pelle,
1: sì,
0: un po' abbronzata.
1: Ma lui è troppo grosso, già non me lo vedo con la camicia rosa.
0: Con la camicetta rosa,
1: no,
0: sì.
1: Ci sta.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pensando che questa canzone ha 50 anni, gente. 50 anni.
1: È sempre bellissima.
0: Ed è meravigliosa, sempre. Si sente nell'arrangiamento, si sente nella qualità del suono, che non è una canzone attuale, ma questo pezzo di Rino Gaetano è meraviglioso.
1: Chissà se lui metteva la maglietta rosa.
0: Non lo so, non lo so. Ma sai, negli anni 70... indossare una maglietta rosa era quasi simbolo di sessualità, no? Cioè, se indossavi, per questo noi abbiamo cercato di capire se questa cosa è stata definitivamente sdoganata, oppure se esiste ancora qualche preconcetto nei confronti degli uomini che indossano il rosa.
1: A proposito di rosa, lui ha una maglietta rosa.
2: Oh! Ciao Roberto da Treviso. Proprio oggi io ho una t-shirt completamente rosa.
0: Hola!
2: Con qualche scritta stile murales, ma è completamente rosa, e devo dire che sono gli stereotipi che hanno condizionato fino adesso, e ora un attimino di mandarli, usiamo un eufemismo, a quel paese, e non legare i colori come tante altre cose all'orientamento, perché purtroppo è così, sessuale di una persona.
0: Ma si spera, giudicare dai messaggi che sono arrivati stamattina, sta roba è ben che superata.
1: Sì.
0: Cioè, almeno tra gli ascoltatori di Buongiorno Un Capo, poi non so in generale se viene ancora giudicato. Io ho una splendida maglietta rosa di un brand sportivo che ha tre righe come logo.
1: Sì.
0: Così, che ha è completamente rosa e ha il logo in strass.
1: Vabbè, ma a parte che anche lo strass
0: è bellissimo.
1: O comunque quel tessuto, quella stampa, sì, un po' laminata.
0: Sì.
1: Anni fa andava anche tra gli uomini.
0: Domani sera potrei metterla al naviglio.
1: No, io avevo compagni di classe
0: che la metteva?
1: Delle medie che avevano. Sì,
0: okay.
1: C'è stato il periodo rosa anche per gli uomini, qualche strass, con qualche cosa.
0: Potrei metterla domani sera al naviglio. Adesso ne parlo con Monica, che ci coordiniamo il look.
1: Guarda che lei è maestra.
0: Lo so.
3: Buongiorno. Allora, secondo me il rosa sull'uomo abbronzato, in questo caso su una bella camicia col collo alla coreana,
0: attenzione,
3: secondo me è top. Certo che gli uomini, comunque, non tutti sanno fare abbinamenti, non tutti sanno comprarsi la roba da vestire da
1: ci
3: soli,
1: ci vogliono le donne,
3: perché qualcuno va ancora con la moglie, con la compagna, con la mamma. Aiuto, io ho un figlio di quasi 18 anni e lui porta spesso il rosa in pantaloncino o in polo. Quindi bello, a me piace, viva il rosa, è un bel colore e comunque non c'è distinzione di colori.
1: Ecco,
0: bene, bene,
1: viva il rosa,
0: come direbbe qualcuno dei nostri ascoltatori, libertà!

0: Sono le 7.53, quest'ora vola via, stiamo andando di look alla grandissima stamantina.
1: Federica scrive: ciao belli, ho regalato una maglietta a mio marito 17 anni fa, rosa, sì, chiaramente, sì. Credetemi che la usa ancora, rimane la più bella.
0: Stamattina veramente stiamo sdoganando alla grande, non serviva Vogue per sdoganare il rosa, bastava buongiorno chiedere Luca.
1: Esatto.
2: Buongiorno Luca da Mantova. Che siano i colori invertiti è vero, perché la Madonna, la Vergine Maria era in azzurro.
1: Non so perché, ma non penso che fosse per quello. Non lo so. È una
0: magari era l'azzurro.
1: Tanti la rappresentano in bianco.
0: Sì, esatto. Era il colore della purezza.
1: Sì,
0: forse l'azzurro.
1: Perché azzurro, delicatezza, purezza, eccetera. Sapete che i colori influiscono anche sulla psicologia delle persone.
0: Adesso, perché mai l'azzurro e la purezza dovrebbe essere abbinata alla donna? Cioè, non so.
1: È perché all'uomo
0: si sa che è puro dentro.
1: Mm-mm.
0: No, mi sta guardando di bruttissimo.
1: Santo cielo. Per fortuna c'è Giuseppe Chieto.
0: Che lui, culo!
1: Un personaggio serio.
0: Qualcuno
1: serissimo.
0: Di serio ci voleva in questa trasmissione. Mannaggia, insomma.
1: Ariete, il duro lavoro paga, ma il relax non guasta mai.
0: Toro, non hai tempo di avere pazienza.
1: Aiuto. Gemelli, oggi rischia perché ogni lasciata è persa.
0: Cancro, ricorda, è vietato dire non ce la faccio.
1: Leone, con te stesso vai d'accordo.
0: Sì, con te, con gli altri.
1: È già qualcosa, cioè.
0: Vergine, non è colpa tua se il cucino ti chiama sempre.
1: Sì, anche il letto. Sì,
0: vieni,
1: sì,
0: vieni.
1: Bilancia, parlatemi se avete cose belle da dirmi.
0: Sì, ecco, se avete cose brutte, per favore, lasciate stare, non mi chiamate oggi. Scorpione, niente ti può fermare oggi.
1: Domani chi lo sa.
0: Sì, esatto.
1: Sagittario, il cibo ti capisce.
0: Capricorno, avresti bisogno di due caffè, ma anche di un bonifico.
1: Bonifico anche per me, grazie.
0: Sì, eccola là.
1: Acquario, dai retta al tuo sesto senso perché potrebbe salvarti.
0: Pesci, previsione di oggi, ci servono almeno 10 caffè per sopravvivere.
1: Ma sai che pensavo di essermi svegliata sveglia e invece sono addormentata.
0: La vita, la vita.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: sbagliato, tu mai penseresti che fa una canzone dedicata alla mamma.
1: Sì, e invece... ma secondo me è uno che guarda molto alla tradizione nonostante i brani, perché anche l'altra volta
0: era Made in Italy l'altra volta. Sì, sì, sì, va bene. Ci dobbiamo fermare un attimo perché abbiamo finito la seconda ora, sta roba del rosa, poi alla fine siamo arrivati ad una conclusione.
1: Sì, questa qui.
2: Okay. Libertà!
0: Ci risentiamo fra poco.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 8 e un minuto.
16: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
18: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
19: Buongiorno da Esteroletto. A secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi il secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Yannick Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significa. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
21: No, no, no, non
20: sì, ma la nostra qualità.
21: No,
20: beh, ma i nostri controlli.
21: No, no,
20: sono le sue sono migliori, ma di che marca sono?
21: MV Line,
20: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
21: MV Line!
20: Maniaci della qualità.
22: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Paolo Zippo ed Elisa in questa terza ora.
1: Oggi questa terza ora sarà dedicata a una domanda pazzesca, poi noi cercheremo di approfondire anche la cosa perché abbiamo trovato una notizia interessante, cioè curiosa quantomeno, ma la domanda che noi vogliamo girare anche agli ascoltatori di Buongiorno Unca è la seguente, alla quale sono sicuro che molti non avranno una risposta perché non ti viene spontaneo.
0: Esattamente, allora avete la possibilità di rinascere.
1: Esatto,
0: oggi possiamo rinascere la gente.
1: Oggi,
0: sì,
1: oggi
0: sì,
1: la dopo il terzo giorno. Ah no, quella era un'altra cosa. Rinascete praticamente. Cioè.
0: Però non in Italia, un altro paese, può essere
1: sì,
0: europeo, può essere
1: asiatico,
0: africano, tutti quelli che volete.
1: Allora, potete scegliere di rinascere in un altro paese che non sia però l'Italia.
0: Sì.
1: Anche perché a tutti, secondo me, verrebbe spontaneo rispondere: no, a me piace star qua, rinasco in Italia, no?
0: Beh, certo.
1: E invece no, oggi vi mettiamo là, potete rinascere, dovete scegliere un paese quale rinascere.
0: Difficile. Difficile.
1: Io
0: ma
1: ne ho.
0: Qualcuno di voi, vabbè, tu la Grecia.
1: No, anche.
0: La Grecia, l'Irlanda.
1: Sì, forse più
0: sì,
1: l'Irlanda.
0: Visto.
1: Forse...
0: Ma sei scontato, scusa, lo sanno tutti.
1: Come sono scontato? Se mi piacciono quei paesi là, cosa posso farci adesso, voglio dire? Allora,
0: in questo caso si parla di cultura, magari di una serie di fattori anche economici di quel paese. Cioè, se poteste scegliere un paese dove nascere oggi 9 giugno 2026, che paese sarebbe?
1: Dai, giochiamo insieme a voi stamattina.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: abbiamo deciso di parlare di questa cosa qua perché la notizia è che se venissimo al mondo oggi avremmo molte più possibilità di nascere in India che in Cina, negli Stati Uniti o in un paese europeo. L'India da sola rappresenta quasi un nato su sei al mondo.
1: Ed è vero, è un paese in via di sviluppo, noi non lo consideriamo mai, ma in realtà anche dal punto di vista tecnologico
0: sì, avantissimo.
1: Sta andando veramente alla grande.
0: Più che altro, più che sviluppo tecnologico, mi sembra questi che passino la giornata a fare zin zin.
1: Può essere.
0: Cioè, se fanno
1: molti più figli, cioè, quello
0: ci, sì, ci danno che ci danno che ci danno che ci danno. Lasciano lavorare l'intelligenza artificiale e loro patapam patapam.
1: Allora, in Cina il tasso di fecondità è crollato, circa un figlio per donna, è uno dei livelli più bassi al mondo, noi siamo a zero.
0: In India invece il tasso è 1,9
1: figli per donna, chiaramente.
0: Sì, l'Italia produce meno della metà dei nati della Germania, pur avendo una base. Insomma, ne abbiamo già parlato anche del fatto che in Italia si fanno pochi figli e delle ragioni perché. Ma non è questo. Oggi stiamo cercando di farvi scegliere un paese dove rinascere.
1: Sì, oggi potete rinascere.
0: Sì, cervo
1: non
0: primavera.
1: Non in Italia.
0: No, non in Italia. C'è un
1: altro paese.
0: Dovete scegliere un paese dove nascere. Sono già arrivati diversi messaggi, vogliamo scoprirne qualcuno insieme.
1: Allora, c'è chi scrive in Groenlandia, non amo il caldo, ma gli fa molto freddo.
0: E se arriva Trump che la vuole la Groenlandia?
1: Adesso.
0: Cioè, lui vuole tutto, vuole la Groenlandia, vuole il Canada, io mi prendo questo. Sembra di sentirlo giocare a Monopoli ogni tanto, però se arriva Trump e cosa fai? Devi scappare, voglio dire.
2: Buongiorno Luca, io se dovessi rinascere vorrei rinascere in Australia.
0: In Australia?
2: Nascere lì,
0: okay,
2: vivere lì.
0: Ci sono i serpenti.
2: Mi ha sempre affascinato, anche perché mio papà ci ha lavorato per tanti anni e mi ha sempre raccontato del posto e vorrei tornare a nascere lì, ecco.
0: Ok, d'accordo, ci sta.
1: Poi dipende sempre dove, perché in Australia chiaramente se sei a Sydney o
0: discorso,
1: se sei in
0: Melbourne,
1: una città molto grande, chiaramente lì il rischio serpente, il rischio scorpioni è leggermente minore.
0: Se anche se ho visto, sai che c'è una serie televisiva del cacciatore di serpenti, no? Che si svolge in Australia.
1: No, sai che non ho quelle piattaforme, quindi non so quali sono.
0: Dovresti vederle, perché capisci che anche nelle città ogni tanto

0: vuole rinascere in tantissimi posti, anche alcuni posti molto strani, a dir la verità.
1: Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno Radio Bella Manella, buongiorno Unca, Simone da provincia di Rovigo, Adria. Io vorrei rinascere in Sri Lanka. Ho avuto l'occasione ormai un anno fa di visitarlo praticamente tutto, a parte la zona del nord, e andrei a vivere là immediatamente per la tranquillità, rispetto per la natura, per le persone e per gli animali. Un paese totalmente verde, e consiglio anche a tutti gli ascoltatori di Radio Bella Monella di andare a visitarlo se avete voglia di ritrovare un po' se stessi e un po' il contatto con la natura. Quindi sì, io rinascerei là. Buona giornata a tutti.
0: Ci sta, anche se io dico sempre che alcuni paesi, quando li visiti da turista è una cosa, e quando ci nasci è un'altra.
1: Quando ci nasci, ma anche quando ci vai a vivere.
0: Non per niente tanti abitanti dello Sri Lanka emigrano per questioni economiche, proprio, assolutamente. Ma quello è un altro discorso. Qui stiamo scegliendo veramente un paese bello dove rinascere.
1: Irlanda dice: incontrerei una persona ogni 10 chilometri, dipende sempre dove
0: vai
1: a vivere.
0: Ci sono città come Dublino, come Cork, come Galway.
1: Più di una persona ogni 10 chilometri.
0: Sì, anch'io però, se dovessi scegliere, l'Irlanda sarebbe uno dei due paesi dove mi piacerebbe rinascere, sicuramente.
1: Matteo, se dovessi rinascere, Tristan da Cunha, l'isola... l'isola abitata più remota al mondo, quindi non è Brasile. 200 abitanti, tra cui anche due cognomi italiani, vivono di pesca, di vendita di francobolli e di coltivazione di patate. Sono sotto l'impero britannico. Non hanno scale sociali, non esiste un sindaco, decidono tutti in comunità come gestirsi.
0: Una comune, praticamente.
1: Tu dice un sogno.
0: Sì, a patto che poi le decisioni siano rispettate da tutti, perché sai, 200 comincia essere già un numero
1: considerevole. Sì. Più teste, più idee, quindi mettersi d'accordo non è facile. Pensa quanto si scannano le riunioni di condominio, diciamo così.
0: Però hai notato una cosa? Tanti vorrebbero rinascere in un posto dove non c'è troppa gente.
1: Sì.
0: Nessuno ci ha detto vorrei rinascere a New York finora.
1: Mamma mia.

0: quanto mi piace sta canzone, l'ho già detto tipo 15 volte, ogni volta che passa lo dico, quanto mi piace questa canzone di Jovanotti. Alfa,
1: buon vento. E allora parliamo proprio di rinascere. Oggi potete nascere in un altro paese che non sia l'Italia, qual è?
0: Allora ce lo potete confessare al 393 736 170. È un gioco, ovviamente, ci state raccontando paesi strani, cioè gente che vorrebbe rinascere in capo al mondo praticamente pur di non stare in mezzo alla gente.
1: C'è chi scrive in Messico.
0: Vado al massimo
1: lei
0: in Messico.
1: Lei è nata in Venezuela, ma se dovesse scegliere andrei in Messico.
0: Vado al massimo in Messico, sì. Lo cantava anche il buon Vasco in tempi non sospetti. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.

0: scioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia.

0: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Motore. Azione. Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
7: Ageo,
6: arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Bella e Monella, tutto.

0: bambino dove vorremmo rinascere. Tu a te non l'ho chiesto dove vorresti rinascere. Cioè,
1: perché
0: io
1: è difficile come domanda, probabilmente. Beh, l'Austria a me piace tantissimo.
0: Ok.
1: Non mi piace la lingua, ecco.
0: Vorresti nascere in Austria per parlare così.
1: Mi piace perché.

0: perché adoro Vienna come città e poi adoro il fatto che ci sia tanta natura.
1: Di la verità, vorresti essere la principessa Sissi?
0: Sì, sì. Ecco. Abitare con la servitù in tutto quel
1: Esatto. I nostri ascoltatori invece vorrebbero rinascere in giro per il mondo.
0: Esattamente.
1: Massimiliano vorrebbe rinascere a Tokyo.
0: A Tokyo.
1: Arigato. Per mangiare il sushi.
0: Beh, no, per mangiare il sushi, no. Che poi non è quello che mangiamo noi. Sentiamo lui.
2: Ciao ragazzi, allora se io dovessi scegliere un paese che non sia l'Italia, sono diversi anni in vacanza in Austria e la mentalità, la pulizia, l'educazione e come vivono, veramente ci vivrei là. Poi il clima non è proprio il massimo, perché l'estate è un'estate un po' strana, vai là, se vai in certi posti e non fa mai caldo. E l'inverno, dipende come va, potrebbe essere in mezzo alla neve, quindi tutto da vedere sul clima. Però per il resto, mentalità e come vivono, veramente l'Austria, io mi sono trovato da Dio. Neanche tutta la gente conosciuta in Italia, gli italiani che sono emigrati in Austria, che dicevano mai più in Italia. Avete poi capito bene.
0: Ciao. Si sta bene.
1: Poi ci sono quei posti dove puoi andare.
0: Attenzione al principe. Il principe ha fatto anche una classifica.
1: Signor principe, io immagino lei voglia vivere in un reame.
0: Monte Carlo.
1: Minimo, ho visto l'altro giorno che c'era in Gran Premio il suo collega Alberto di Monaco e la principessa Charlene.
0: Allora, il primo posto mette la Norvegia, quindi al freddo, al gelo. Al secondo l'Austria, anche lui.
1: Freddo al
0: gelo,
1: ossia va, sì.
0: Al terzo, no, abbiamo detto che l'Italia non vale, lui mette Cortina d'Ampezzo, va in Italia.
1: Io capisco che lei reputa Cortina d'Ampezzo un principato a parte, mio egregio principe, ma non lo è.
3: Radio Bella e Monella.

0: sei pronta?
1: Ma io sì.
0: Sei pronta?
1: Io sì.
0: Sei pronta?
1: Loro devono essere pronti.
2: Buongiorno un ca presenta Hector Studio.
0: Questa è una prova difficile, ma noi siamo sicuri che i gloriosi ascoltatori di Buongiorno un ca saranno in grado di superarla.
1: Perché il film in questione è Indiana Jones, quindi la missione non può essere facile.
0: Cioè, ragazzi, non sei una grande amante di Indiana Jones?
1: No, assolutamente.
0: No, io sì. Io sì, a me piace Indiana Jones. Cioè, uno si impersonifica, no?
1: Penso
0: Indiana
1: di averne visto uno per caso, tra l'altro.
0: Così per sbaglio. Però, insomma, Indiana Jones, i predatori dell'arca perduta, da cui è tratta la frase che oggi i nostri ascoltatori dovranno ripetere, è uno dei cult del cinema d'avventura, insomma.
1: Potete anche non ricordare la frase, non aver visto il film, perché noi ve la facciamo ascoltare, ve la facciamo ascoltare tre volte e voi alla vostra maniera, con la vostra interpretazione, con la vostra bravura, dovete ripetere le stesse parole ma a modo vostro.
0: Insomma, dovete improvvisarvi attori per un attimo, come sempre per colui o colei che interpreterà al meglio la frase di oggi c'è in palio
1: la gloria eterna.
0: Che vi accompagnerà per 24 ore, sarà un trionfo praticamente, tutte le cose vi andranno benissimo.
1: Ma sicuramente sarà così. Andiamo subito con la frase.
0: Andiamo da Indiana Jones e i suoi serpenti.
3: Serpenti. Proprio i serpenti dovevo trovarci. Serpenti. Proprio i serpenti dovevo trovarci. Serpenti. Proprio i serpenti dovevo trovarci.
0: Non lo sai, ma Indiana Jones aveva la fobia dei serpenti.
1: Ecco, visto.
0: Per cui
1: come biasimarlo comunque.
0: Si trova a dover entrare in un tempio egizio dove sul pavimento ci sono
1: tutti i serpenti.
0: Brava.
1: Allora, serpenti, proprio i serpenti dovevo trovarci, queste sono
0: è
1: le
0: facile.
1: Parole.
0: Interpretatelo dove... come me.
1: Sì.
0: Serpenti.
1: Ma no, come te, come vogliono loro.
0: Come me, sono bravo io, cioè, serpenti. Proprio i serpenti dovevo trovarci.
1: Potete fare molto meglio di Paolo Zippo.
0: Grazie.
1: Potete applicarvi un pochino di più.
0: Sì.
1: Vediamo chi sarà il più bravo, la più brava a interpretare questa frase.
0: 393-7366-170.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: io
1: scrivono la canzone giusta per Zip. Eh sì, vivi sempre insieme ai tuoi capelli.
0: Sì, vivevo una volta. Vivevo una volta, adesso.
1: Se vuoi te ne presto io un po', perché io ne ho talmente tanti.
0: Guarda, ho già una moglie troppi. Con tanti capelli che ovviamente, non so, voi donne, perché i vostri capelli si trovano in ogni dove nella casa?
1: Perché ogni tanto si perdono, poi c'è il riciclo, sai, in primavera, in autunno.
0: Sì, sì, sì. Ecco, io invece.
1: In autunno cadono come le foglie, in primavera spuntano anche quelli bianchi. Si perdono.
0: I miei sì, sono persi.
1: Guarda io.
0: Non so, sì, sei tutta bianca.
1: No, però qualche capello bianco.
0: È canuta ormai. Proprio
1: tutta saggezza.
0: L'anzianezza arriva. Comunque, non metterò più in onda, volevo dire ai nostri programmatori musicali, non metterò più in onda questa canzone di Fabi.
1: No, io dico Fabi. Anche al direttore, potremmo implementare Niccolò Fabi,
0: sì,
1: uno
0: sì.
1: dei grandissimi
0: 12
1: cantatori.
0: Passaggi al giorno.
1: No, potremmo implementare con altre canzoni.
0: Adesso cosa vogliamo? Ma attenzione, siamo nel bel mezzo di Hector's Studio, dobbiamo sentire le prove dei nostri ascoltatori.
2: Egizio serpenti, proprio serpenti dovevamo trovare.
0: E di coppia questo.
3: Ciao sì. Flavia e Gabriele da 90 di Piave.
0: Buona giornata Flavia e Gabriele, bravi, dai.
4: Serpenti, proprio i serpenti dovevo trovarci. Pasqualino da Bruniera.
0: Bravo Pasqualino, bravino anche tu.
1: Lui premio simpatia.
5: Serpenti, proprio i serpenti dovevo trovarci. Oddio, i miei parenti.
0: I famosi parenti serpenti, ci sta assolutamente.
6: Serpenti, proprio i serpenti dovevo trovarci.
0: Ok, dai.
1: Ma... il più bravo, ci ha fatto due interpretazioni, ma la seconda è venuta meglio.
0: Cioè sembra Indiana Jones
1: sì.
0: proprio.
1: No, meglio ancora. Bravissimo.
0: Indiana Jones.
1: Bravissimo, sì.
7: Serpenti. Proprio serpenti dovevo trovarci.
1: Bravissimo. Lui si aggiudica oggi la gloria eterna.
8: Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno.
10: Noi due siamo bravi,

0: con il caro vecchio Tommaso Paradiso siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi di Buongiorno Un Cazzo.
1: Esattamente, ma ci siamo anche domani con l'anteprima, poi c'è il rumorazzo, poi cosa c'è, la canzone sotto la doccia, poi ci sono un sacco di argomenti, non parleremo più di rosa.
0: No, perché? Avrei voluto parlare di rosa anche domani, invece no, niente. Vabbè, pazienza. Io torno domani mattina, lei invece resta per un po' perché deve condurre una parte della mattinata con Monica. Noi vi aspettiamo, fra l'altro, domani sera al Naviglio a Padova per il Karaoke World Record. Quindi, se avete voglia di cantare, di fare festa, noi saremo là tutti insieme per berci uno spritz insieme e poi per cantare tutti appassionatamente.
1: Esattamente, vogliamo battere un record, vogliamo entrare nel Guinness dei primati per il karaoke più grande del mondo, quindi dovete esserci assolutamente.
0: Domani sera a partire dallo spritz, insomma dall'orario aperitivo in poi fino a mezzanotte. Basta, è finito.
1: Basta, vado, chiuso, fine.
0: Spengo tutto. Ciao. Buonanotte.
1: Ciao Paolo.
0: Grazie, come sei buona. Ci sei anche domani tu, sì.
1: Sì, sì, meno male, sono. Meno male.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. La
2: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Radio Bella e Monella.
8: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
2: Radio Bella e Monella.
9: E vola, con quanto un fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: 9:02.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buongiorno da Ester Oletto. Al secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata, il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la Premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Demschlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi, secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, certo.
12: Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line.
12: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
16: È permesso?
17: Ah, proprio lei!
16: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
17: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
16: E risparmia sulla bolletta.
17: Posso metterlo io?
16: È meglio applicato da un professionista.
17: Come lei?
16: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
23: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
22: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
24: La Piadineria.
23: La più buona perché è mia.
25: Devi arredare il tuo giardino?
26: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
25: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
26: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
27: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
26: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
25: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
26: Deghi provare.
25: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Bella e Monella, tutto.

0: apre la nostra puntata. Buongiorno Monica, eccoci qua, pronti?
1: Buongiorno a te Elisa. Allora, pare che venga brutto tempo, ma non si è capito bene, quindi boh, di là c'è un nuvolone nero, di qua no. Quindi dove vogliamo
0: pioggia.
1: Guardare? Di qua o di là?
0: Il mio telefono segna pioggia.
1: Quindi va bene, allora vediamo ragazzi, siamo ancora sul vago, non creiamo panico in giro.
0: Vabbè, portate l'ombrello in ogni caso.
1: Sì, ormai ce l'ho sempre in borsa.
0: Sì, visto.
1: Quello piccolo, che meglio portarlo che non serva piuttosto che non averlo se in giro. Detto questo, in questi giorni sui social ha fatto il giro la notizia delle pubblicazioni del matrimonio di Francesca Michelin e il fidanzato, che a quanto pare sono state esposte, valgono 6 mesi, quindi tutti hanno cominciato a dire quando si sposeranno. Hanno chiamato la futura suocera Gabriella Dorio, famosissima atleta che è la mamma dello sposo anche, e lei ha detto in un'intervista a un giornale molto importante, ha detto guardate, si sposano, non posso dirvi quando, però entro la fine del mese.
0: Ma abbiamo un altro indizio.
1: Sì.
0: Perché Francesca Michelin in un'altra intervista ha detto io mi sposo quest'estate, al mio futuro marito ho dedicato una canzone che penso sia presente anche nell'album, si chiama Sostizio d'estate.
1: Provate a indovinare in che giorno si sposerà Francesca Michelin.
0: No, magari sbagliamo noi e tocchiamo e lei ci prende in castagna.
1: Potrebbe
0: però
1: essere, in ogni caso auguroni alla Franci. Ma detto questo ragazzi, parliamo di canzoni d'amore.
0: Sì, canzoni che avete dedicato, che avete deciso. Ci sono quelle coppie che decidono che quella è la loro canzone.
1: Eh sì, che magari per qualche ragione lo diventa, no? Perché racconta della tua storia, perché l'hai sentita in un momento particolare, perché boh, sei andato a quel concerto,
0: te l'hanno cantata, suonata al matrimonio, eccetera,
1: allora
0: eccetera,
1: vogliamo
0: eccetera,
1: sapere
0: eccetera.
1: Questo, se avete una canzone di coppia e soprattutto com'è diventata la vostra canzone di coppia.
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta

0: Io li trovo belli tutti e tre, Benji, Fede e pure Alex Britti, onestamente.
1: Viva la vasca!
0: Viva la vasca! Viva questi ragazzi stupendi!
1: Allora, stiamo parlando di Francesca Michelina che si sposerà, dedicato al marito, solstizio d'estate, una nuova canzone, e abbiamo
0: pubblico in studio. Voi sapete che il budget è quello che è, cioè le altre trasmissioni, no? Tipo hanno tanto pubblico in studio, no? Fiorello c'ha 10-20 persone. Noi abbiamo un budget più ridotto, chiaramente, abbiamo un pubblico in studio.
1: E vogliamo farci gli affari.
0: Venga signor pubblico. Allora, lei, visto che l'altra volta ha fatto una pessima figura con sua moglie, adesso cerchi di venirne fuori un po' meglio.
1: Sì. Guarda, lei, già paura.
0: Sì, infatti,
2: allora,
0: lei e sua moglie avete una vostra canzone? E se sì, come l'avete individuata? Cioè, quando l'avete deciso?
2: Ok,
0: in che
2: la domanda di riserva.
0: No, ma scusa, non so niente.
2: Non ce l'abbiamo una canzone, ma non abbiamo neanche un anniversario noi.
0: Vabbè, ragazzi,
1: allora,
2: ma non abbiamo una canzone.
0: Ma siete sposati? Cioè, lei lo sa che è sposata con te? O
2: sì,
0: è tutta una roba?
2: Credo di sì. Cioè, abbiamo l'anello uguale.
0: Ok. È un buon segno.
2: Non
0: abbiamo firmato carte in comune.
2: Abbiamo una canzone, sì.
0: Ok, a posto.
2: Sì, ma non abbiamo una canzone, giuro. Non c'è una.
0: Niente,
2: canzone.
0: Neanche una che vi piaccia tutti e due.
2: Non credo.
1: Niente, ragazzi.
2: Ma non è che non so niente, che noi siamo alternativi, così.
1: Ma che alternativi?
0: Ciao Alessia, noi ti vogliamo bene. Alessia, ci vediamo domani sera al Naviglio, Alessia, che beviamo una roba e parliamo di questa vita che fai con quest'uomo.
1: Vai ancora in tempo a divorziare.
0: No! Alessia, c'è sempre tempo, 16 euro in comune.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Se avete una canzone di coppia e se sì, come mai proprio quella?
1: Guarda, come mai degli 883 ci scrive la Fede? Perché era di sottofondo durante il nostro primo bacio nel lontano 1993.
0: Un classico, no? Quelli che si sono conosciuti magari durante una festa, in discoteca, che si baciano mentre va quella canzone. C'è anche gente che ha delle canzoni totalmente improbabili proprio per questa ragione, no? Perché magari non era il momento romantico della faccenda, però quella canzone ricorda quel momento lì.
1: Emanuela dice: la nostra canzone di coppia è Fragole, ciliegie e miele di Luca Di Risio, e dice perché parla di noi, della nostra storia che all'epoca era appena iniziata.
0: Oh, che tenerezza, ragazzi. E voi?
2: Radio Bella e Monella.

0: delle cose,
1: delle
0: ragazzi,
1: delle storielle.
0: Sentiamo lei un po'.
1: Stiamo
0: Mari.
1: Parlando, sì, di canzoni di coppia. Sentiamo.
2: Ciao Elisa e Monica.
0: Ciao.
2: La mia canzone con mio marito è Ti amo di Umberto Tozzi. Ciao, buona giornata da Cristina.
1: Adesso ci spiega perché.
2: Sì, c'è una storia su questa canzone. Me l'ha dedicata a mio marito, ai tempi fidanzato, su una radio. Adesso non mi ricordo più che radio.
0: Speriamo
2: e
0: belle monelle.
2: È la nostra canzone d'amore. Ciao.
0: Oh, ciao, speriamo fosse bella Monella, ma ai tempi fidanzato con un'altra, cioè ragazzi.
1: No, forse era fidanzato con lei, ai tempi era fidanzato, poi è diventato marito, dai. Io, tu fai il diavolo, io l'acqua santa, ci facciamo così.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Hai fame?
8: Sì.
9: Molta?
8: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
9: Fritto?
8: No.
9: Croccante?
8: Sì.
9: Dici sempre sì e no.
8: E sì?
9: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete

0: trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Hit Universal Fun.
0: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: di Italiamo, c'erano Mr. Rain e San Giovanni insieme con La fine del mondo, Gaia con Estasi e Angelina Mango con Ci pensiamo domani, tutte logicamente da cantare ma pure da ballare quando le mette il nostro Antonellino Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di canzoni d'amore, Francesca Michelin ha detto, Francesca che si sposerà questo mese a Bassano, a quanto pare, o perlomeno nel bassanese, dice mi sposo quest'estate, ho dedicato al mio futuro marito una canzone, si chiama Solstizio d'estate. Allora vi abbiamo chiesto
2: se avete una canzone di coppia.
0: Deborah sta facendo delle storie incredibili,
2: dice Love Me Like You Do, 50 sfumature di grigio,
0: e
2: la nostra
0: pensato,
2: canzone
0: chissà come sì. Vai, e invece
2: è stata usata sul nostro video sportivo, ci stavamo preparando per una regata a remi,
0: quindi loro si stavano preparando per questa roba qui e sotto gli hanno messo Love Me Like You Do,
2: e questi si sono innamorati,
0: era colpa della canzone.
3: 393 73 66 170.

0: vostra canzone d'amore. E come mai è proprio quella canzone lì? C'è questa storia bellissima che noi siamo rimasti proprio veramente, ma come è possibile? Ascoltatela bene fino in fondo, vai.
1: Ciao a tutti, allora io e mio marito, come canzone nostra, diciamo, abbiamo Lemon Tree, ma perché eravamo fidanzati, quindi sì, si parla di 30 anni fa, e ci siamo conosciuti andando sugli autoscontri, praticamente nella sagra del paese.
0: Okay.
1: Facendo un giro sugli autoscontri, lui mi ha dato questa cassettina
0: che
1: dove
0: romantico.
1: C'erano un sacco di canzoni, tra
0: che
1: l'altro
0: carino,
1: questa
0: eh?
1: Che è stata insomma la mia preferita. Io ho saputo dopo negli anni che era una cassetta che aveva trovato sedendosi sulla macchinetta degli autoscontri.
0: Ma come?
1: Perché all'inizio per anni io ho pensato che fosse una cassetta che lui aveva fatto con me, ma era stata un'idea mia, lui non
0: sì,
1: aveva neanche
0: certo.
1: lasciato intendere, insomma lui l'ha trovata lì sedendosi, me l'ha data.
0: Tu hai pensato?
1: Mi sono illuminata perché
0: sì.
1: pensavo mi avesse fatto un regalo
0: solo per te.
1: Ecco,
0: certo.
1: Quindi la canzone è rimasta questa, ma per puro caso.
0: Così
2: è perché
0: sono.
2: Noi ragazze siamo romantiche,
0: sì.
2: Quindi lei
0: l'hai anche sposato dopo questo
2: sì,
0: qua.
2: Sì, è una vita che si è illusa
0: con
2: per
0: un errore. Meno male, sono felici, dai.
3: 393 73 66 107.

0: canzone d'amore quella, raccontateci.
1: La nostra canzone nel lontano 1999, beh, una canzone bellissima. When You Say Nothing At All di Ronan Keating, andava in radio, in auto, la prima sera che siamo usciti era il 6 ottobre 1999, Jesolo Cavallino, Freddo Cane, scrive, ma chi cavolo lo sentiva il freddo?
0: Vedi, a volte no, le cose come cambiano. Diteci qual è la vostra canzone di coppia e perché abbiamo gli ultimissimi minuti. Salve.

0: ricordate che oggi abbiamo raddoppiato il budget, abbiamo un altro pubblico in studio.
1: Abbiamo degli ospiti, special guest di oggi, Greta.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dica la sua canzone d'amore.
2: Fichi fichi Gianni Drudi.
1: No, vogliamo sapere perché, perché è una canzone che uno non si aspetta.
2: Che la mia dolce metà non era proprio il massimo ad esprimere i propri sentimenti e quindi mi cantava questa canzone.
0: Ma quello di adesso?
2: Quello di adesso!
0: Quello di adesso, che è una brava persona, il signor ingegnere, che salutiamo con tanto affetto. Le canta fichi fichi?
2: Sì, ogni tanto la canta ancora.
1: Cioè dice facciamo fichi fichi insieme, quella cosa lì.
2: Sì, ma la balla anche fa proprio le movenze.
0: Allora, tu sei sempre fidanzata con quest'uomo da molto tempo.
2: Da sette anni.
0: Complimenti ragazzi, complimenti anche a voi.
1: Ma sai che il settimo?
0: No! Elisa, allora, cos'è? Va bene, ragazzi, Elisa domani.
1: A domani.
3: Ciao. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Radio Bella e Monella.
8: Messo un po'.
3: Radio Bella e Monella.
9: Sono noto per questo giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: le 10 e un minuto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le principali notizie dalla nostra regione. Il nuovo sindaco di Monselice in provincia di Padova è Franco Ennio. Ha conquistato il primato col 53,2% dei voti contro il 46,8% dello sfidante Stefano Peraro. L'ex sindaco, escluso dal secondo turno, Fabio Conte, assicura il proprio sostegno al nuovo primo cittadino.
14: Io sono a disposizione con la nuova amministrazione del sindaco Ennio per affrontare i problemi della città e finalmente mettere mano a questa città che non merita il ruolo che in questo momento ricopre, ma molto di più.
15: Al fine di evitare disordini, in particolare causati da minorenni, in molte città si stanno prendendo provvedimenti. È il caso di Jesolo. La questura sta intensificando il monitoraggio sul litorale per arginare gli episodi di violenza tra gruppi di ragazzi. Sono tre le misure preventive disposte in seguito agli accertamenti sui fatti avvenuti nei giorni scorsi. 500 le persone controllate.
13: Gli effetti di differenti interventi di ripristino delle paludi salmastre, sempre più minacciate da attività umane e da cambiamenti climatici, sono al centro dello studio condotto da un team di ricerca dell'Università di Padova, pubblicato sulla rivista Global Change Biology. Il ripristino di questi ambienti, come la laguna di Venezia, è infatti una priorità per contrastare il degrado ambientale e per la conservazione degli ecosistemi costieri.
15: Grazie per l'attenzione.

0: canzone da cantare.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ben collegati ragazzi, buon martedì, Monica Morgan con voi stamattina qui a Belle Monella. Tra poco parliamo di stipendi, ai ai ai, ve lo dico già che ai ai ai è il commento della notizia che andremo tra poco a vedere. Prima però, tra poco faremo anche la canzone che fa, quindi voglio invitarvi a mandare un messaggio vocale in cui cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare stamattina al 393 7366 170. Cantatemi un pezzetto di quella canzone lì che io poi ve la faccio ascoltare.
1: 393 73 66 107.

0: 10:15 Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi anche stamattina. Parliamo di stipendi italiani. Ragazzi, è uscita l'aggiornamento di Eurostat e gli italiani rimangono un pochino così, diciamo, in posizione debole sia per quanto riguarda i single che le famiglie con uno o più percettori di un reddito per quanto riguarda la capacità di spesa. Una delle ragioni indicate dagli analisti indica la produttività, perché nel lungo periodo le paghe crescono in modo stabile quando aumenta anche il valore prodotto dal lavoro, mentre in Italia questa cosa non va benissimo, ragazzi. Siamo sotto la media europea, siamo sotto i cugini francesi e tedeschi. C'è anche da dire che sempre in questa ricerca si spiega come il costo della vita, per esempio, in Germania sia decisamente superiore a qua. Qua in media si guadagna tra i 20 e i 30 mila euro annui in media, contro la media dei 38.950 dell'Unione Europea. Quindi, insomma, abbastanza di meno, ragazzi, non vorrei dire metà, però abbastanza di meno. Ma c'è anche da dire che il costo della vita è diverso. Hanno fatto anche il calcolo che l'evoluzione del PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, l'Italia di 22 anni fa si trovava sopra la media europea, adesso, ragazzi, la situazione non è meravigliosa. Tra poco parleremo di gelati piuttosto cari per due turisti in visita a Roma. State lì, cantatemi la canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: La famiglia

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: due turisti americani prendono il gelato. Già la coppetta era piuttosto cara, perché insomma scelgono un gelato importante da tre gusti, no? E quindi dici, vabbè, adesso se il gelato costa caro, la coppetta costava già, maxi, costava già 12 euro a coppetta, quindi erano già 24 euro. E poi pare che siano stati aggiunti, guarniti dal bar, non richiesti da questi due clienti, panna, macaron, cannolini al pistacchio e svariate altre cose. Alla fine hanno pagato uno scontrino di 44 euro di due gelati. Lo hanno raccontato sui social, due turisti americani hanno condiviso la foto di gelati e di scontrino, chiedendo, ma è normale che due gelati a Roma costino 44 euro? E insomma si è chiaramente innescato un bel dibattito. Hanno detto che i prezzi erano pubblicati, era tutto scritto, quindi tutto regolare, centro storico, ci sta che i prezzi siano più elevati, insomma ci sta un po' tutto quanto. Loro dicono che non hanno chiesto di aggiungere tutte quelle cose, insomma di pagare tutti quei soldi. Speriamo almeno il gelato fosse buono, ragazzi, mi sentirei di dire solo questo, perché se anche non fosse stato buono, ai ai.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao ragazze, oggi mi sento un po' vintage, quindi vorrei ascoltare la canzone che fa... Che importa se per innamorarsi basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera. Grazie, grazie, grazie.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Vuoi riempire il carrello?
7: Di più!
6: Vuoi fare scorta risparmiando?
7: Di più!
6: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo €4,98 o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo €4,58.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
12: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
15: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino.

0: Anche la tua firma. Quest'anno sceglie di devolvere il 5 per 1000 alla città della speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
1: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Il nostro consueto appuntamento con la pillola degli anni, tre super canzoni tutte da cantare, Mario Venuti con Fammi il piacere, Gianni Togni con Semplice e Mango con La rondine, ma che meraviglia questa tripletta.
0: Bella e Monella.
1: Siamo arrivati al momento del vero o falso, anche oggi giochiamo, anche oggi abbiamo da raccontarvi tre notizie che potrebbero essere, attenzione, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere, dovete dirmi l'ordine esatto ed essere anche i primi o il primo o la prima a dirmi qual è la sequenza corretta per vincere la maglietta in palio oggi. Se siete tutti pronti, raga, vado, Tutti pronti, posso andare? Notizia numero uno, oggi parliamo di Johnny Depp, attore carismatico che ha legato a doppio filo la sua carriera a film visionari dell'amico regista Tim Burton. Pare che i due abbiano collaborato in capolavori indimenticabili, dai Due Armani di Forbice a Sweeney Todd. In totale hanno collaborato insieme in ben 5 pellicole cinematografiche. Sarà vero? Sarà falso? Notizia numero 2, restiamo sempre su questo grande attore perché è anche un appassionato musicista. Pare che abbia coronato il suo sogno musicale fondando una super band rock in compagnia di due mostri sacri della musica internazionale, il cantante Alice Cooper e il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry. Sarà vero? Sarà falso? Restiamo nel mondo del cinema con Natalie Portman, premio Oscar, laureata in psicologia ad Harvard, ha esordito a 12 anni sul set cinematografico nel film cult Leon, diretta da Quentin Tarantino. Sarà vero? Sarà falso?
0: 393 73 66 170 e il numero

0: Allora andiamo a vedere chi sono i nostri amici che ci hanno provato, però magari non ce l'hanno fatta ad azzeccare la soluzione corretta. Sentiamo un po' di vostre ipotesi. Chi è?
1: Buongiorno. Secondo me è vero, falso, vero. Ciao da Flaubert.
0: Ciao Flaubert, non è questa la sequenza corretta. Poi
1: ciao da Bella Monella, vero, vero, falso.
0: Ciao, e non lo è.
2: Buongiorno, per me è vero, falso, vero.
0: No.
2: Saluti da Enrico da Treviso.
0: Ciao Enrico, no, non è questa la sequenza corretta. Andiamo a vedere le risposte giuste. Allora, Johnny Depp ha collaborato molto con Tim Burton. Abbiamo detto 5 pellicole cinematografiche. Falso, in realtà sono 8. Edward Mani di Forbice, Ed Wood, Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere come doppiatore, Sweeney Todd, Alice in Wonderland e Dark Shadows. Quindi sono ben 8. È vero che lui ha fondato una band assieme al cantante Alice Cooper e il chitarrista di Aerosmith Joe Perry. Si chiamano Hollywood Vampires e vanno regolarmente in tour, ragazzi, cioè pazzesco. Sono anche molto bravi, se vi capita andateli a vedere. E quindi vera la seconda. La terza falsa, perché Natalie Portman ha esordito in Leon, ma non è un film di Quentin Tarantino, bensì del regista francese Luc Besson. Quindi ragazzi, falso, vero, falso. Lara, che mi sta mandando i dati dalla provincia di Mantova, è la nostra vincitrice di oggi. Complimenti.
3: 393 73 60

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: A super sorpresa giochiamo con il Lumen Festival che arriva a Vicenza in Campo Marzo dal 18 al 28 di giugno. Tanti artisti che si esibiranno nelle diverse serate: Marco Castello, Kay Giorgio, Tutti i Fenomeni, la Sugo Gang Reunion, i Casinoro, Yali, Marlene Kunz. Io sono in ferie, se non andavo a vederli quanto mi sarebbe piaciuto, e un sacco di altri artisti importantissimi. Allora, se volete vincere un abbonamento che vi permetterà di vedere tutte le serate quando volete, andate quando volete voi, eccetera, dovete mandare subito un messaggio con scritto "vado io a Lumen Festival" a questo numero
0: 393 73 66 170, è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: abbonamento al Lumen Festival. Tra poco torniamo con Sorelle d'Italia.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Radio Bella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11:01.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. I ballottaggi in Veneto, Castelfranco Veneto e Monselice sono andati al centro-sinistra, mentre San Bonifacio è del centro-destra. I nuovi sindaci sono per Castelfranco Maria Ghimentone, per Monselice Franco Ennio. Leonardo Figo invece guiderà la cittadina veronese. L'affluenza definitiva è stata in netto calo rispetto al primo turno.
5: Assemblea dei lavoratori di Consorzio Venezia Nuova, Comar, Autorità per la Laguna e Tetis. Proclamato lo stato di agitazione, un percorso di mobilitazione che potrebbe portare allo sciopero. Il provveditorato alle acque non avrebbe trasferito i fondi alla nuova Autorità per la Laguna, a rischio il funzionamento del MOSE.
4: Provincia di Padova e Comune di San Martino di Lupari hanno firmato l'accordo per la promozione del Museo Civico d'Arte Contemporanea Umbro a Apollonio. Il sindaco Nivo Fior.
6: Innanzitutto è un patrimonio straordinario della nostra comunità, che nasce con le Biennali di Arte Contemporanea dal 1971 al 1994, che vede arrivare a San Martino di Lupari un sacco di artisti, ma anche progetti, idee nuove, e che lascia appunto in eredità alla città circa 150 opere divise tra tele, tra sculture, tra installazioni. Quindi un patrimonio davvero importante che vede San Martino di Lupari davvero come una città della cultura.
5: Grazie per l'attenzione.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma!

0: fare. Sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
2: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella.

0: la domenica.
1: Sorelle d'Italia, oltre il gossip. Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella. Dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
2: Nella puntata buongiorno. Del martedì, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
2: Oggi ragazzi, puntata al maschile un po' più che al femminile.
3: Un po' due palle nel senso proprio letterale.
2: Nel senso sportivo del
3: esatto.
2: termine.
3: Buongiorno disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia. Allora, sta per iniziare dall'11 al 19 giugno. Dall'11 giugno al 19 luglio, quindi da dopodomani, USA, Canada e Messico ospitano l'edizione 2026 del Mondiale di Calcio, il primo a 48 squadre, il primo con 32 qualificate alla fase finale. Non ci sarà l'Italia, che salta la Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva, che siamo stati eliminati ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina. In questa puntata di Sorelle d'Italia vi diciamo alcune curiosità belle belle, vai
2: che
3: cara.
2: Sembra che non sappiamo niente
3: invece
2: di calcio.
3: Invece non sappiamo invece. Proprio un cazzo.
2: Allora, ciascuna delle 48 squadre porta almeno due magliette diverse.
3: Bello.
2: Si sa, no?
3: Poi il torneo si disputerà nell'arco di 39 giorni.
2: Per la prima volta è spalmato su Stati Uniti, Messico e Canada ed è previsto anche un caldo record su Città del Messico, Miami, Kansas City e Philadelphia.
3: Abbiamo anche la quota Italia, Maurizio Mariani, 44 anni, è nel gruppo dei 52 e arbitri selezionati per dirigere le 104 partite. E poi
2: ci sono anche tre allenatori italiani, ragazzi.
3: Sì.
2: Ancelotti col Brasile, Cannavaro con l'Uzbekistan e Montella con la Turchia hanno festeggiato di essere stati ammessi. Vogliamo chiedervi oggi?
3: Vabbè, l'Italia non c'è per simpatia, per quello che volete. Avete adottato una squadra del cuore che sceglierete e perché? Raccontateci.
1: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

0: Enrico Nigiotti su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Allora ragazzi, arrivano i mondiali di calcio, sì. Dureranno più di un mese,
1: porca
0: gireranno
1: miseria.
0: Metà mondo praticamente, perché dal Canada, sì, al Messico. Avete una squadra, visto che l'Italia non ci sarà, per cui fate il tifo? E perché?
1: Le partite si potranno vedere un po' in chiaro, un po' no, un po' Rai, un po' altri,
0: cioè,
1: canali.
0: Sono un po' di qua, un po' di là,
1: sì.
0: Non si capisce niente.
1: Giocheranno di mattina, di pomeriggio, di notte.
0: Ma che cos'è?
1: Cioè 39 giorni in che due maroni.
0: Ma posso dire, meno male che non ci siamo a vedere sta roba.
1: E parleranno la vita in diretta, Barbara D'Urso,
0: sì.
1: Ah no, non c'è più Barbara,
0: c'è più.
1: D'Urso. Parleranno solo di calcio.
0: Mese e mezzo di calcio.
1: Che due coglioni.
0: Esatto.
1: Allora, voi avete una squadra che vi fa simpatia, magari la guarderete, visto che l'Italia non c'è. Ci piace molto Giovanni da Rovigo che ci saluta. Ciao Gio, tiferò per la Croazia, ce l'abbiamo qui di fronte, dall'altra parte dell'Adriatico. Hanno una grinta pazzesca, sono un piccolo popolo che nello sport da sempre l'anima, un po' come noi quando ci mettiamo di impegno e quando l'Italia accedeva facilmente ai mondiali.
0: Molto tempo fa, insomma. Bravo Giovanni.
1: Emanuele del Treviso, io vado con l'Argentina perché ho parenti a Buenos Aires, e poi vedere giocare Messi e compagni è sempre uno spettacolo. No, c'è Messi nella nazionale?
0: Non lo so, devo
1: poi fermarmi, perché io da quando non partecipa più l'Italia me ne sbatto allargamente.
0: 20 anni, non sappiamo né di sé, di quanto
1: sappiamo più niente.
0: Non sappiamo niente.

0: canzone estiva, arrivano i mondiali di calcio, per che squadra farete il tifo, visto che l'Italia non c'è?
1: Hai ragione, dobbiamo trovare un'alternativa, affezionarci ad una squadra, io guarderò qualcosa e dove ci sono i calciatori più belli mi affeziono, hai capito?
0: Infatti anch'io un po' così, sono un po' di questa idea qua, li guardiamo, anche se c'è un paio di carini,
1: anche se io, essendoci Ancelotti, guarderò il Brasile, guarderò il Brasile. Sentiamo da Cordenons Alfredo.
2: Anch'io Croazia, perché è una gran bella squadra.
1: Croazia tifa.
2: E la nostra bella nazionale la manderei a pulire fossi, ma senza stipendio.
1: Dai!
2: Visto che hanno gli stipendi che fanno veramente schifo.
1: Che schifo!
2: Infatti. Questa è la parola giusta, fanno veramente una roba impressionante quello che vengono pagati.
1: Va bene, ci vuole la polemica, polemizziamo, mi
0: non
1: sembra la strada giusta.
0: Posso dire?
1: Esatto, che colpe ha la nazionale che non è arrivata ai mondiali? Va bene tutto tranne le parolacce e usate eufemismi.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Radio. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che Fastidio.
2: Che Fastidio.
1: Prima della pausa un messaggio.
2: Beh, allora ad esempio andiamo nel momento nostalgia. Loretta Rassacile, vi stiamo chiedendo, no? Iniziano i mondiali, dopodomani non c'è l'Italia, adottiamo una squadra a seguire per simpatia o altre ragioni. Lei dice: ti farò il Brasile perché mi ricorda i mondiali del 1970, quelli più belli, quando eravamo bambini e guardavamo la TV in bianco e nero a casa.
1: Altri tempi.
2: Quindi altri tempi, lei lo collega un po' alla nostalgia. Brava Loretta!
1: E voi perché ti fate?
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappa. Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira, è sempre la stessa scena.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: non poteva mancare una cosa del genere. Italiano di Antonello Cerri su Belle Morella, tutta musica italiana, ma che? Una cafonata.
1: Anche se non lo sai, eri tutti i miei guai, ma non so come stai. Mare l'amore, non sono mai stato fedele, ora sporco la Sprite.

0: sentiamo il motivo da Padova di Rosy. Ciao Rosy.
1: Io sono argentina, sì, per un ricordo di quando eravamo più giovani e le mie bimbe, c'era questo giocatore,
0: sì,
1: Giulio Olartico Ecea. Si rideva come pazze, le bambine ridevano come pazze per questo nome, Olartico Ecea.
0: Sì.
1: Quindi ti farò argentina, ma solo per questo. Poi la nostra Italia
0: vale, non c'è, così. Non c'è. Siamo andate a vedere chi è questo giocatore, effettivamente poi pronunciarlo è difficile. Giulio Olartico Ecea, detto anche il Vasco, ex calciatore e allenatore argentino, ha vinto la Coppa del Mondo dell'86 con l'Argentina, hai capito?
2: E cogliamo il difensore. L'Artico Ecea, se lo state cercando anche voi, così fate prima di noi.
0: Esatto,
2: bello.
3: Vuoi
2: bello
3: dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: della nostra vita.
1: Ricordate quando stavamo là col fiato sospeso a vedere la partita?
0: Ma quindi sto
1: si organizzava tutti a casa,
0: sì,
1: le bandiere, le pizze, le birre in fresca.
0: Sto facendo due calcoli: se sono tre mondiali che non ci qualifichiamo, cosa
1: ogni
0: sono?
1: 4 anni, sono
0: quindi
1: 12 anni.
0: Mamma mia. Allora, poi adesso, no, visto che cominciano questi qua, ognuno sceglierà una squadra, qualche partita ce la guarderemo. Io sto guardando un po' tutte le rappresentative, ho scelto la mia.
1: Qual
0: dopo
1: è?
0: Il Brasile, perché c'è Ancelotti,
1: sì,
0: per quanto riguarda così la prosperità fisica di calciatori, ho deciso che ti farò Sudafrica, perché mi piacciono molto i Bafana Bafana.
1: Mi fai vedere un attimo i Bafana Bafana?
0: Vuoi vedere il Bafana Bafana del
1: fammi
0: Sudafrica?
1: Fammi vedere un attimo qua il Bafana Bafana.
0: Bafana Bafana, aspetta, eccolo qua, guarda che Bafana che c'è questo.
1: Abbiamo
0: un'altra disagiata che ti farà in base alla bellezza dei calciatori. Lei è Daniela D'Oderzo.
1: Vai Daniela.
0: Pronto?
1: Allo,
0: pronto. Allora,
1: se
0: vediamo.
1: Se schicci la freccia va.
0: Esatto, hai ragione.
2: Niente, avete visto
0: sì
2: la squadra della Norvegia? Che fighi, hanno fatto un set fotografico vestiti
0: sì
2: da vichinghi.
0: I norvegesi.
2: Mi piacerebbe proprio vedere tutte le squadre magari vestite con i vestiti tribali o comunque dei tipici del paese. Sarebbe proprio figo. Ciao
0: sì
2: ragazze, buona giornata.
1: Scusa Daniela, andiamo, ce la mandi tu la foto, la dobbiamo cercare noi su
0: Daniela
1: Google.
0: Daniela malfattrice.
3: Dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: siccome
1: dai,
0: siamo qui in chiusura,
1: veloci, allora, abbiamo due risposte che sono un po' gli antipodi da Brescia, Carmine.
2: Allora ti farò Senegal. Mi sembra che che è qualificato il Senegal.
1: Sì, c'è.
2: Perché mi piacerebbe che vincesse qualche squadra di paesi un po' più bisognosi.
1: Bravo, grandissimo. E chiudiamo invece con il barbiere da Sacile, dici la tua.
3: Io ti farò il Portogallo,
1: Portogallo,
3: quest'anno, perché secondo me i Simpson hanno previsto che vincerà il Portogallo.
4: Fa simpatico.
3: Ti farò
4: hanno previsto
3: Portogallo.
4: Un sacco di cose i Simpson.
3: No, comunque no, voglio che almeno Ronaldo porti a casa una Coppa del Mondo, dai, se la merita.
1: Giustificazione
4: accettata. Ronaldo.
1: Beh, allora io, Bafana, Sudafrica e poi Ancelotti col suo Brasile e vatte la pesca. Poi, insomma, se escono altri fighi che vedo in televisione,
4: ecco,
1: tifo per loro.
4: Casomai mandateci le foto, eh.
1: Va bene.
5: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
6: Vuoi riempire il carrello?
7: Di più.
6: Vuoi fare scorta risparmiando?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno, con il 3x2, prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
13: Incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: notte da cantare.
1: Ora. Mezzogiorno e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ben-Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vicepremier Tajani, parole inaccettabili che rispediamo al mittente. A Napoli rischia di finire in sedia a rotelle il disabile di 29 anni, ferito gravemente a colpi di pistola, all'unica gamba sana. Fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale, che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero uno al mondo deve completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti puglia.
9: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
10: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore,
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Noi non ci dispiace, ma iniziamo una nuova puntata della pausa pranzo Paciorotta e Scracchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella, la pausa pranzo è Paciorotta e Scracchiarella.
0: Paciorotta e Scracchiarella. Ciao amici, buon martedì 9 di giugno. Anche quest'oggi si canta, si gioca, si balla. E anche quest'oggi ci saranno dei biglietti in palio, quindi pronti per il gioco della parola misteriosa.
1: Li diciamo di chi sono?
0: Sono nuovamente di Noemi, quindi okay. Ovviamente giocate se interessati, lo stiamo dicendo molto prima. E se ovviamente volete andare al concerto, giocate se volete andare, se no lasciate stare.
1: Per tutti i nuovi arrivati, salvatevi il numero perché è l'unico modo per giocare con noi: 393 7366 170, e non dovete telefonare, dovete mandare un messaggio vocale oppure scritto.
0: Adesso tra poco invece cantiamo sempre con le vostre voci, sempre con un messaggio vocale, la vostra canzone italiana preferita o l'artista che vi piace di più, ecco.
1: Andiamo nel 1990, Antonello Venditti, Dimmi che credi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da

0: Los Villain con Fuorilegge nella nostra pausa pranzo di Belle Monella, l'abbiamo detto prima, adesso si canta con la canzone che fa.
1: 393-7366-170, al vostro momento potete scegliere la canzone da ascoltare proprio adesso.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Al Mocola Pesce con Cattive Abitudini, qui su Belle Monelle è arrivato il momento di scoprire che è stato scelto per la canzone che fa.
1: Una canzone che cantiamo più o meno tutti, no?
0: Sì.
1: Abbastanza.
2: Su Belle Monelle, ora la canzone che fa.
3: Ciao, sono Olimpia e volevo chiedervi se potevate mettere la canzone Per Sempre Sì di Sallavinci. Fa così: saremo io e te per sempre legati per la vita, che se me la mettete grazie, se no tranquilli. Ciao.

0: mi dice, si chiude così la nostra prima mezz'ora insieme. Pronti, perché nella seconda abbiamo detto giochiamo. Ci saranno in palio i biglietti per Noemi mercoledì 8 luglio a Castello di Udine.
1: Al Castello di Udine, una location bellissima. Vi fate tutta la camminata, arrivate sopra sul Cucuzzolo, avete tutta un panorama incredibile. Immaginate anche quando scende il sole, quindi tramontino. Mercoledì 8 luglio potete vincere due biglietti per Noemi.
0: Giocate, lo ripetiamo, scusate l'insistenza, ovviamente solo se siete interessati a partecipare e ovviamente ad andare al concerto, così da dare la possibilità concreta a chi è fan di sentire,
1: esatto,
0: la propria artista preferita.
1: Fan di Noemi, tra poco tocca a voi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 €. Orata a 8,90 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
11: Carrefour. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Hai fatto il tuo controllo della vista annuale?
15: Vuoi Radio Bella e Monella?

0: geriatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
9: Musica.
8: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillola di Matteo Monti, tre canzoni, una più bella dell'altra, l'ultima era quella di Vasco Rossi.
2: Con la strega, poi c'erano Benge Fede con Anni d'oro e all'inizio i Neri per caso con Gli so pazzo.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi, l'abbiamo detto, ci sono due biglietti per Noemi a Castello di Udine mercoledì 8 di luglio. Giocate se interessati, il gioco è sempre lo stesso, quello della parola misteriosa.
2: Voi dovete trovare la sesta che si collega bene a quelle che vi sto per dire. Siete pronti? Siete carichi? Le parole sono costante, facile, privato, corretto, primo.
1: È facile, davvero in tutti i sensi, molto, non solo come parola molto all'interno delle cinque. Le ripeto: costante, facile, privato, corretto e primo. Ci sono due biglietti per Noemi a Castello di Udine l'8 di luglio.
0: 393 73 66 170.

0: E Fabri Fibra, chissà, magari può diventare una splendida giornata per qualcuno di voi se riuscirà a portare a casa questi due biglietti per Noemi a Castello di Udine.
1: Vi ripetiamo le parole: costante, facile, privato, corretto e primo. Come ogni giorno giocate in tantissimi, iniziamo a leggere un po' di risposte.
0: C'è chi ci prova con la parola impegno, il suo nome è Isacco, no, c'è chi dice posto, no, poi pronto.
2: Ciao belle monelli, la parola di oggi può essere obiettivo.
0: No, non è obiettivo.
1: C'è Elena che ci prova a convincere. Poi abbiamo lei.
3: Ciao, la potrebbe essere lavoro. Ciao, buona pausa pranzo.
0: Niente da fare, c'è chi ci prova con la parola numero. Angela, no, ritmo, non si firma, no, non è ritmo. Poi
1: movimento. Poi altri che ci provano con caffè. Sentiamo qualche altro audio.
4: Ciao Radio Bella Monella.
1: Ciao.
4: La parola è numero.
1: No.
5: La parola mancante è pubblico. Spero di aver indovinato. Ciao da Cristina.
0: Ciao Cristina. No.
1: Non hai indovinato.
6: Ciao bella monella.
0: Ciao.
6: La parola misteriosa è codice. Ciao Franci da Bassano.
0: Ciao Franci, grazie per aver giocato con noi.
7: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere numero.
1: No, ragazzi,
0: non è numero. Le ripetiamo:
1: costante, facile, privato, corretto, primo. Qual è la parola misteriosa di oggi?
8: 393 73 66

0: Bonini, la nuova stella di Broadway. Stiamo giocando con voi, ci sono due biglietti per Noemi a Castello di Udine l'8 luglio 2026.
1: Le parole di oggi sono costante, facile, privato, corretto, primo. Qualcun altro di voi ci sta riprovando, vediamo un po'. Ciao, la parola di oggi potrebbe essere esame, dice Patti.
0: No, no, mi dispiace, poi...
1: Ciao, la parola potrebbe essere comune, no.
0: C'è chi gioca con accesso, non è accesso, allenamento, non è allenamento. C'è chi gioca con la parola piano, non è piano.
1: Neanche esame, ci provano con rapporto, no. La parola potrebbe essere ancora numero, no ragazzi, basta, risultato.
0: Giocano da Codroipo, poi...
2: Ciao, sono Simonetta.
0: Ciao.
2: La parola per caso è settore?
0: No, no, no, non è settore. Ragazzi, avete giocato in tantissimi, però solo uno quest'oggi è riuscito ad indovinare. E posso dire, ben venga.
1: L'unico.
0: L'unico che è riuscito ad indovinare e l'unico che si porta a casa i due biglietti per Noemi, perché ha accettato.
1: Ha accettato i biglietti. Sentiamo la risposta, quindi.
0: Sentiamo,
1: 3,
0: sentiamo.
1: 2, 1.
3: La parola di oggi è uso.
0: Eh sì che era uso, ragazzi. Facciamo un piccolo check.
1: Sì.
0: Un uso costante,
1: sì,
0: magari di un oggetto, un uso facile, uso. Un uso privato,
1: sì,
0: l'uso corretto, magari appunto sempre di un utensile, e il primo uso.
1: Esattamente, ha mandato anche un audio di festeggiamento.
0: Sentiamolo.
1: Sentiamo, sentiamo.
3: Grazie ragazzi, sono veramente contento di aver vinto questi biglietti, non vedo l'ora di andare a vedere Noemi.
0: Bene,
3: buona giornata,
0: bene,
3: a tutti.
0: Bene, bene, contenti,
1: cara,
0: noi di averti reso felice quest'oggi. Bravi tutti, come sempre, grazie di cuore perché giocate in tanti tantissimi, ma solo Loris riesce a portarsi a casa i biglietti.
4: Radio Bella e Monella.

0: niente malo, quello di LDA con H7, si intitola Santa.
1: Noi tra poco parleremo del costo della vita, di stipendi e delle città più care in Europa.
0: Allora,
1: bello, bello interessante.
0: Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, qualche settimana fa, quando tu non c'eri. Però oggi approfondiamo e andiamo a scoprire quali appunto sono le città più care in Europa e anche quelle in Italia.
1: Va bene, piccola pausa, torniamo tra poco.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 13:02.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno dalla redazione. È stata ritrovata sana e salva la bambina tedesca di 4 anni che si era persa a Caorle. La piccola, ospite del campeggio Pra delle Torri, si era incamminata da sola e aveva percorso 3 chilometri fino a raggiungere Porto Santa Margherita. Qui alcune mamme l'hanno trovata spaventata e in lacrime e hanno dato l'allarme che ha consentito di farla tornare dai genitori.
5: 32 lavoratori irregolari e multe per 600.000 euro. Il bilancio dei controlli delle Fiamme Gialle vicentine, che hanno intensificato a maggio l'attività di contrasto all'economia sommerse ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria.
4: Si è concluso nel Veneto il progetto Citizen Inclusion, finanziato nell'ambito del PNRR e dedicato al miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. L'intervento, sostenuto dall'AGID, ha visto l'assegnazione alla Regione Veneto di un contributo complessivo pari a 995.000 euro.
5: Da oggi all'11 novembre il Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia ospita la mostra Le Sete di Lucio Andric, dedicata a una delle figure più originali dell'arte veneziana del Novecento. Mostra a cura di Chiara Squarcina, Nicoletta Braghin e Silvio Cattani.
4: A risentirci tra un'ora.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Io spero che...
1: È l'ultimo di ultimo, scusate il gioco di parole, si intitola Romantica, la prima canzone della seconda ora insieme qui con noi, 13-8 minuti su Radio Belle Monella.
2: Parleremo di costo della vita e dello stipendio, quali sono le città più care in Europa? Una vi viene in mente?
1: Beh, dai,
2: sempre
1: subito.
2: Lei. È la Svizzera.
1: Sì, sì.
2: È la Svizzera.
1: Che si colloca come il paese più caro d'Europa, indice del costo della vita pari a 98,4 secondo questo studio e secondo questo criterio, ma questo paese, quindi la Svizzera, è anche uno dei paesi tra i più elevati poteri d'acquisto locale, quindi insomma hanno molto potere d'acquisto con i soldi che guadagnano.
2: Anche se in misura minore, questo vale anche per Denmark, quindi Danimarca, Paesi Bassi, Germania, che combinano prezzi elevati con retribuzioni in realtà generalmente più alte rispetto alla media europea.
1: Come hai voluto dire Denmark?
2: Denmark. Com'è? Ogni tanto all'inglese.
1: Ti piace un po' l'inglese così.
2: Sì, sì.
1: Allora, beh, Danimarca anche lei è un po' risaputo, no? Che si guadagna bene, poi ci sono un sacco di articoli, ne abbiamo parlato sicuramente anche noi e sicuramente anche qualcun altro, dicono che sia uno dei paesi più felici del mondo, anche
2: sì.
1: Se in realtà io ho guardato, adesso non voglio andare,
2: non è realmente così,
1: esatto, perché c'è il più grande tasso di quella brutta cosa là,
2: esatto, non in solo in Danimarca, ma parliamo anche di Svezia, sì, e Norvegia. Ho passato un'intera serata di domenica fino a luna di notte a vedere
1: cosa succede in Danimarca,
2: cosa succede in Svezia.
1: Sì,
2: ragazzi, cioè è proprio, bisogna andare a vivere nei paesi per capire qual è lo stile di vita.

0: Svizzera, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, sono i dati comunque che emergono, lo riporta un noto giornale italiano, Il Corriere della Sera, da questa rivista che si chiama Numbeo, o Numbeo insomma, è una delle principali piattaforme internazionali che
1: monitorano, sì, il costo della vita delle città,
0: nei paesi,
1: no?
0: esatto.
1: Ma l'Italia, scusa?
0: Allora, l'Italia penso venga un po' classico, facile e normale, la prima città che ti viene più in mente, la più costosa italiana.
1: Beh,
0: Milano. Rimane in testa, però ce ne sono altre, andremo a capire anche quelli che sono i punteggi per quanto riguarda Milano, va bene?
1: Certo, ma cosa mi hai messo, Damiano?
0: Ti ho messo Tiziano.
1: Tiziano Ferro. Cioè, tu mi hai messo sere nere.
0: Cioè, ti ho messo, in realtà mi ha messo Marco Bax.
1: Beh, anche
0: io sono tanto schiacciato play.
1: Il direttore artistico ha lanciato l'asso.
2: Ripenserai

0: Abbiamo fatto il nome di Milano, città più costosa secondo questo studio, un costo della vita pari a 74,8 punti, il più elevato pensato del nostro paese, e i dati appunto dimostrano come a Milano costi di più vivere rispetto al resto d'Italia.
1: Tutto gira intorno però ai redditi, non sempre riescono a compensare la differenza, no?
0: Bisogna anche vedere chi la fa di grazia dei redditi,
1: Ma reddito nel senso di busta paga, di stipendio, okay. Il costo mensile stimato per una famiglia di 4 persone, tenetevi forte, 3.742,40 euro, escluso l'affitto.
0: Che a Milano è molto alto.
1: Molto alto, esageratamente alto, cioè per un metro quadro ti chiedono almeno 500-600 euro al mese.
0: Si sta meglio sul Montello, cioè, a questo punto.
1: Ma tutta la vita.
0: Ma
1: chi è che va a vivere a Milano? Solo se trovo lo Sugar Daddy vado a vivere a Milano. Ci sono Elodie e Gammon, questa è Rambla.

0: con gli abbonamenti vari, sentiamo.
1: Rido perché abbiamo fatto un commento nel fuori onda, lo possiamo dire dopo.
0: Certo, certo.
2: Io aggiungo un'altra cosa, ragazzi.
0: Prego.
2: Che adesso abbiamo abbonamenti di qualsiasi cosa, telefono, televisione, qualsiasi cosa. Non si arriva a fine mese, ma solo il telefono 10 euro al mese su 120 euro.
0: Sì,
2: è tutto
0: sì.
2: Quello che ci va dietro. Dobbiamo cambiare la maglietta tutti i giorni, le scarpe che hanno si buttano via. Cominciamo a usare solo l'essenziale. Vedrete che certi stipendi si arriva a fine mese. Invece vogliamo il prosciutto crudo, il frigo tutti i giorni, e una volta lo si prendeva solo quando si andava al mare con la famiglia, e tante altre cose così. Fate pure il sunto voi, ciao.
0: Sunto possiamo dire che la vita si misura a quanto prosciutto crudo mangi al mese.
1: Esatto.
0: E quante volte vai al mare e lo porti.
1: Esattamente, puoi scegliere se San Daniele, se
0: no,
1: di Parma.
0: No, le Marchette.
1: Vabbè, è una marca di prosciutto.
0: Nota comunque.
1: Notissima.
0: Non cambierà il loro successo perché noi l'abbiamo nominato.
1: Assolutamente no.
0: Va bene, finisce la prima mezz'ora su Bella e Monella. Stiamo parlando di costi della vita.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
13: Antonello Cerri suona Italiamo.
14: Italiamo.
15: Italiamo.
13: La grande festa italiana.
11: Vogliamo cominciare?

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: italiamo tre canzoni, una più bella dell'altra. L'ultima era con un Deca, quella degli 883.
1: C'era Vasco Rossi, un mashup con Avicii, Alba Levels, e Loretta Goggi con David Guetta, Maledetta Together. Anche questo un bel mashup di Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Si parla di costi della vita al 393-7366-170. Abbiamo detto un po' di dati, seguendo tanti paesi, la Germania, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svizzera in testa, anche l'Italia, ma c'è anche la Spagna.
1: Nel nostro paese, secondo i dati appunto di Numbeo, il costo della vita è inferiore rispetto a quello dei paesi del nord Europa.
0: Sì.
1: Il potere d'acquisto locale resta fermo intorno a quota 94. Allora, questi numeri in realtà ci dicono poco perché non abbiamo grafici, non abbiamo tanti riferimenti, però sappiamo che è al di sotto della Germania, dei Paesi Bassi e della Danimarca e della Svizzera, che toccano quasi il 178, quindi 9-18, quasi il doppio.
0: E sempre più famiglie italiane invece fanno fatica a crescere proprio economicamente. Era arrivato anche un audio al 393-7366-170. Chi c'è? Pronto?
1: Sì, allora c'è lei che dice delle cose interessanti.
3: La vita sempre più cara, sempre più costi, bisogna lavorare, lavorare, lavorare.
0: Sempre.
3: Lavorare. Però io so fare bene e programmare bene la mia vita.
0: Brava.
3: E niente.
1: Si impara, no?
3: Sto combattendo come tutti, e però dai, lavoro, fine settimana mi permetto una bella uscita in montagna,
0: okay,
3: o in mare, perché sennò che vita sarebbe.
0: Beh,
3: anche senza prosciutto va bene, ragazzi. Con un panino si va benissimo in montagna.
0: No.
3: E si sta da Dio lo stesso.
0: Posso
3: buona
0: dire?
3: giornata.
0: Mi ha rubato la battuta.
2: Radio Bella e Monella.

0: canzoncina, sicuramente qualcuno di voi la canterà al concerto, perché vi abbiamo regalato i biglietti per i Modà. In questo caso c'era anche Arabe de Palo con Come un pittore.
1: Alla fine gira e rigira, qual è il problema da tantissimi anni in questo paese? Che i redditi crescono meno rapidamente rispetto al costo della vita, sì. E noi siamo il paese in Europa con i redditi fermi da più tempo.
0: Sì.
1: Potremmo fare radio silenzio in questo momento perché non c'è niente da dire.
0: Qualcuno potrebbe venire ad aiutarci. In realtà è venuto anche un amico a trovarci in diretta in radio, e si parlava appunto di quanto una volta, vieni, non vergognarti, vieni, puoi salutare, almeno salutare, non iniziare a dire prezzi delle macchine, classe A 18.000, iniziare a dire niente. Però si parlava di Panda, no?
2: Sì, si parlava di Panda.
0: Una volta una Panda quanto costava?
2: Ma una
0: 8.000,
2: Panda
0: 7.000,
2: sì, portavi da 8.000, 7.000,
0: giorno d'oggi
2: anche arrivi a 23-25.000 euro
0: una Panda.
1: Fai sentire Panda che nuova. Hai fatto l'Academy, fai sentire che hai fatto l'Academy.
3: Sì, una Panda nuova adesso ti viene a costare sui 25.000 euro se vuoi gli optional e quelle cose.
0: Ma è una mafia, è una mafia.
3: Sì, è bruttissimo.
1: Tanto vale comprarsi un BMW.
3: Esatto, tanto vale comprarsi un BMW.
0: Beh, un saluto a tutte le marche che abbiamo appena citato.
3: Cioè,
0: non siamo di parte.
3: No,
0: non siamo media partner.
4: Radio Bella e Monella.

0: quest'ora ci ha aiutato a capire due cose, due soluzioni. Allora, una, che se vogliamo stare bene bisogna andare in Svizzera, sì, perché si sta bene, si guadagna tanto, sì, il costo della vita e il costo dell'acquisto è comunque alto, o non consumate più prosciutto crudo.
1: Basta, prosciutto crudo, no, basta, stop, stop.
0: Basta, basta.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più! Scegli!
2: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
14: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
13: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
15: pochi secondi alle 14.
16: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
18: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
19: Buon pomeriggio, riparte Trame Festival, si parla di mafie, di lotta civile e di migranti. L'appuntamento alla Lamezia Terme dal 16 al 21 giugno. 130 ospiti, 80 eventi, 40 libri da presentare. Giovanni Tizian, direttore artistico del festival.
2: I temi saranno tutti legati alla lotta ai clan sui territori, partendo da esperienze concrete, partendo da storie di uomini e di donne che si sono impegnati, sono rimboccate le mani, hanno rischiato la propria vita per avere il proprio spazio di libertà. E parleremo di tutti quei temi che spiegano poi alla fine come si sono evolute le mafie oggi, che cosa sono le mafie oggi, per non restare ad un racconto che ormai spesso prevale, che è quello di una mafia che non corrisponde più a quello che veramente è il fenomeno adesso. Poi parleremo ovviamente di guerre, perché lì c'è di mezzo non solo i diritti di chi viene bombardato, ma poi i migranti che arrivano in fuga da quelle guerre e che qui spesso trovano la morte, o in mare o peggio, quando arrivano illusi di poter avere un futuro migliore e finiscono in circuiti criminali, per cui anche lavorare potrebbe significare morire.
19: Terra e libertà è il titolo di questa edizione alla Lamezia Terme dal 16 al 21 giugno. È tutto, a più tardi.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Bella e Monella, tutti.

0: Fulminacci con Maledetto Me, la nostra terza e ultima ora, lo chiamiamo post lunch time.
1: Il post lunch time con la Dallana e Damiano Menta. Abbiamo parlato di costi della vita, di prosciutto crudo, di macchine, tante cose, ma di solito noi cantiamo, perché Radio Bella Monella, ve lo ricordiamo, è la radio tutta da cantare. Se volete comunicare con noi, mandare audio, messaggi, salutare la nonna, fare gli auguri di compleanno, dirci semplicemente ciao, siete bravissimi e bellissimi, potete farlo al 393-7366-170.
0: È numero utile per tutte cose. Tra poco, tra pochissimo, l'abbiamo ridetto anche per cantare, perché tornerà su Belle Monella la canzone che fa. Però step by step, prima si torna un po' indietro nel tempo. 3 anni fa, era il 2023.
1: C'è Laura Pausini con Durare.
2: Radio Bella e Monella.
3: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Adriano Celentano, Amore No, la versione remix.
1: Al 393-7366-170 è il momento di far sentire la vostra voce, è il momento della canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

guardarti intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Lunch time di Radio Belle Monella, è arrivato nuovamente il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Quindi ogni giorno avete la possibilità di far sentire la vostra voce, di scegliere la canzone che vi piace ascoltare proprio in questo momento.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene. Perché non ti vedo per tutte ste

0: il 1994, Raff, stai con me. Nel nostro post lunch time abbiamo anche ascoltato però la canzone che fa.
1: Bellissima, una canzone di Bresh, Guasto d'amore. Un guasto d'amore, non riesco a star bene perché non ti vedo per tutte ste sere.
0: Beh, diciamo che è la canzone che l'ha reso grande, che l'ha reso celebre, si può dire.
1: E poi confermano che basta una chitarra, gli accordi giusti, semplice, una bella voce e via. Non servono tutti questi effetti speciali quando uno ha una bellissima voce.
0: Una volta, soprattutto quando eravamo più piccolini anche noi, noto programma in TV, MTV, era tanto importante anche il video musicale. Cioè, ti ricordi quanti soldi si spendevano per il video musicale?
1: Tantissimi, ma io passavo ore, ma ancora adesso, sì, della mia giornata a guardare i video musicali. Mi rilassa tantissimo, veramente, veramente tanto. Sicuramente anche voi siete cresciuti a pane e video musicali.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Scegli Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
16: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
17: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
18: Il buongiorno si vede dal mattino.
19: Buongiorno Unca!
18: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
19: Non potete perdervelo!
20: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Carina, anche in questo caso tre canzoni. La prima era di Elisa, Luce, Tramonti a Nord-Est.
1: Abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti con Un'altra te e poi una bellissima canzone che arriva da Amici, Loredana Errore, Ragazza Occhi Cielo.
0: Noi vi ricordiamo quello che sarà l'evento di domani, perché saremo al Naviglio per il Karaoke World Record.
1: Mercoledì 10 giugno finalmente è arrivato e noi di Radio Bella e Monella ti aspettiamo per superare questo record. Hit che amate, i ritornelli che sapete a memoria, insomma le canzoni che ci fanno sempre cantare e ballare.
0: Ci saranno più postazioni, per l'esattezza tre, un sacco di DJ, ovviamente tutte le nostre voci di Radio Bella e Monella.
1: Ci saremo anche noi, vero?
0: Sì, sì.
1: In accoppiata con Antonello Cerri a quanto pare nella postazione centrale, quindi venite a salutarci e venite a cantare con noi. Domani sera, mercoledì 10 giugno, Karaoke World Record Naviglio, Padova, dalle ore 21.
2: Radio Bella e Monella.

0: 2023. Angelina Mango.
1: Che tu dico a fa, Damiano? Che tu dico a fa che la nuova fidanzata di Cesare Cremonini ha fatto...
0: È Angelina Mango?
1: No, no, un colpo di scena al Circo Massimo ed è salita sul palco a ballare con lui. Stiamo parlando di Caterina Licini.
0: Ma è vero, ho visto un sacco di video della gente impazzita, ha ricondiviso stories su Cremonini in loop.
1: Io mi potrei sciogliere. Allora, sappiamo che Cesare Cremonini è il nostro malessere per le fan di Cesare, però tra i ballerini che hanno animato questa scena durante il concerto romano è emersa quindi questa presenza che ha subito attirato l'attenzione, no, del pubblico, che è la nuova compagna del cantautore. Quindi c'è, cioè, sono stati un sacco di spettatori al Circo Massimo, dei video da far venire la pelle d'oca, non immagino le persone
0: che erano lì.
1: Lei è la nuova compagna di Cesare, di questo cantautore bolognese conosciutissimissimissimo, e lei è trentenne, originaria di Padova, lo sapevi?
0: Ah, quindi è nostrana,
1: una veneta doc,
0: è anche qua vicino a Castelfranco Velho.
1: Certo. Radio Bella e Modena.

0: Il 1989, Zucchero con Diamante mette la parola fine. Ah, o mette la parola diamante in realtà, si dovrebbe dire.
1: Un diamante per sempre. Alle nostre tre ore della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
0: Per quanto ci riguarda, come sempre, ci sentiamo domani dalle 12 alle 15, domani anche in replica per Bella Disco.
1: Noi vi mandiamo un bacio, godetevi

0: motore. Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
10: Musica.
9: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: bella, tutta da cantare.
1: Ora, un minuto alle 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Dal 1975 il FAI si pone a difesa e conservazione dell'ambiente, dell'arte e del territorio, e quindi conosciamo alcuni aspetti della FAI con Giorgia Montessano, responsabile di Villa Gregoriana situata a Roma. Benvenuta, buongiorno.
4: Buongiorno, grazie.
3: Ci può raccontare brevemente cosa è possibile visitare all'interno di questo sito?
4: Ad oggi Villa Gregoriana è un capolavoro di ingegneria idraulica voluta da Papa Gregorio XVI proprio per dare risposta a un grido d'aiuto dei cittadini che si sono visti travolgere dall'ennesima esondazione del Cimaniene. Quindi non solo rispondono a un'esigenza con un intervento puntuale deviando il corso d'acqua, ma creano bellezza. Nasce Villa Gregoriana sull'idea di un architetto, Clemente Folchi, che trasforma una forra, quindi una gola scavata da questo fiume che dialoga con un territorio, in una passeggiata che racconta da una parte la moda del momento, quindi l'architettura del giardino all'inglese, ma sovrascritto a una natura vivificante, per cui oggi si entra a Villa Gregoriana a quello che a me piace chiamare silenzio assordante. Sembra un controsenso, ma si perdono i suoni della città, quindi si lasciano alle spalle il rumore del traffico, lo schiamazzo cittadino, e ci si comincia ad immergere fra il ruscellare del lamiere oppure il grandissimo rumore del palco della cascata artificiale, 120 metri di salto, suoni di uccellini, grotte, caverne, insomma un paesaggio storicizzato che è stato raccontato in lungo e largo. Non c'è museo d'Europa che non abbia un'immagine di questo luogo, perché era una tappa d'obbligo del Grand Tour. Goethe per tutti scrive che solo a Tivoli, dove balza la miene, anima e conoscenza si arricchiscono. Ecco, in poche parole, questa è Villa Gregoriana.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: A zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica. Scarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Bella e Monella, tutto.

0: E apriamo con il brano di Irama intitolato Cabana. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Salutiamo Eleonora anche dall'An, anzi forse la dall'An no, perché è ancora qui, probabilmente ancora voglia di fare un po' di diretta.
1: Sono qui, detto fai un saluto, sono stata in diretta 3 ore.
0: Ma sì, ma un saluto a me, non serviva che salutavi in diretta.
1: Ah, ok, ciao Giva.
0: Buongiorno,
1: ciao,
0: come è andata
1: amore.
0: La diretta?
1: Bene, bene.
0: Vi siete divertiti?
1: Certo, abbiamo assegnato anche 2 biglietti per Noemi al castello.
0: Li ho vinti io, sai che erano i miei parenti
1: non
0: quelli che l'hanno vinto.
1: Tuoi.
0: Sì, certo, io imbroglio sempre, sai come
1: dai,
0: sono fatto.
1: Non è vero, non è vero. Tra l'altro so che tu ne regalerai altri 2.
0: Esatto, per il concerto, a quanto pare, perché ho scoperto che Max Angioli canta.
1: Spettacolo.
0: Esatto. No, in realtà avevo saputo che Max Angioli cantava pure.
1: Pure.
0: Quindi no. In realtà sì, per uno spettacolo di Max Angioli che sarà, si esibirà al Castello di Udine giovedì 9 di luglio. Te ci andrai? Sicuramente sì, perché i biglietti te li ho già regalati, non so se ti ricordi.
1: Smetti,
0: visto che sono un gentiluomo.
1: Allora, lo sapete, Rocky dice un sacco di cavolate, non prendete sul serio quello che lui
0: però
1: dice.
0: Però invece prenderete sul serio dopo, perché parleremo di intelligenza artificiale.
1: Sì,
0: oggi mi sento molto molto acculturato.
1: Molto utile.
0: Perché poi le persone dicono, ma sai che con l'intelligenza artificiale si lavora meno? Invece non è proprio così, perché secondo alcuni studi la gente si riempie di ancora di più di lavoro e rimanendo di conseguenza indietro. A posto così,
1: a
0: ho
1: posto
0: fatto
1: così.
0: Una bella presentazione?
1: Sì, ottima.
0: Per fortuna te ne vai. Noi invece non ce ne andiamo, perché continuiamo con la musica, perché arriva Ligabue dal 1998 con Ho perso le parole.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Queen Soul e Celine G qui su Radio Bella e Monella. Mi ripresento un'altra volta, sono Rocky, sì, quello che sta sostituendo Alvise che è in ferie, che tornerà dopo domani. Poi abbiamo salutato anche la Dallan che aveva voglia di spendere altre due o tre parole, visto che la diretta di tre ore non le è bastata. Però vi ho anche accennato che avremmo parlato di intelligenza artificiale, perché ormai sappiamo benissimo che oggi l'intelligenza artificiale fa parte della nostra vita di tutti i giorni, la utilizziamo per qualsiasi cosa, in modo giusto e magari a volte anche in modo sbagliato. Il problema più grande si vede al lavoro, perché poi c'è questo articolo che spiega in poche parole che molte persone pensano che l'AI sia una specie di magia per fare meno fatica e alleggerire il lavoro, ma purtroppo non è sempre così, perché voi pensateci, no? Utilizzate l'AI al lavoro e dite, madonna, però con l'AI le cose mi vengono molto più facili, posso fare anche molte più cose, però ti raggruppi sempre più lavori e rischi anche di rimanere indietro, che cavolo, quindi probabilmente, cioè, dovresti solamente utilizzarlo nel modo giusto. Invece adesso c'è prima di continuare a parlare di questa cosa qui molto interessante, perché ci sono anche degli studi fatti su tantissime persone, fatti anche dalla Università di Harvard, molto famosa e specializzata, c'è il lancio della canzone che fa, quindi al 393-7366-170 che canzone ti piacerebbe ascoltare? Messaggio ovviamente vocale.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Achille Lauro con Comuni Mortali. E no, non saremo immortali, soprattutto a livello lavorativo, se continueremo ad utilizzare un po' troppo l'intelligenza artificiale. Perché a quanto pare ho scoperto che da quando è arrivata l'intelligenza artificiale, cioè ormai questa cosa qui la sappiamo anche molto bene, molti pensavano che avrebbe alleggerito il lavoro e fatto risparmiare un po' di tempo. Però in realtà non è proprio così, perché secondo uno studio citato dalla Harvard Business Review sta succedendo praticamente il contrario. Quindi invece di magari sfruttare questo aiuto da parte dell'intelligenza artificiale, la maggior parte delle persone si sta incaricando di altre cose di più da fare. Pensate che secondo uno studio condotto da 200 dipendenti per 8 mesi ha mostrato che l'utilizzo della AI aumenta, cioè con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale aumentavano sia il numero delle mansioni sia il tempo dedicato al lavoro. E questo fenomeno ovviamente ha un nome, perché viene chiamato workload creep, cioè la crescita in poche parole continua del carico di lavoro, che poi sicuramente porta anche ad effetti negativi, anche perché le conseguenze possono essere sicuramente maggiore stress e rischio di burnout, quindi comunque di stressarsi ancora di più, peggioramento della capacità decisionale, anche perché stai facendo un sacco di mansioni e di qua il capo ti dice una cosa, l'intelligenza artificiale ti dice un'altra, quindi comunque inizia ad essere veramente un casino, e anche la diminuzione della qualità del lavoro svolto, perché poi vabbè, ovviamente se segui l'intelligenza artificiale sei quasi certo la maggior parte delle volte di far giusto, però in realtà su tante cose sbaglia, posso confermarvelo perché ho cercato anche tante cose, tante canzoni anche su ChatGPT, un pochettino solo per informarmi con i titoli, insomma date di uscita, e la maggior parte delle volte sbaglia, quindi state molto attenti. Radio Bella e Moneta.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Radio Bella e Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Sei un mito, sei un mito perché tu per

E con il disco degli 883 dal 1993 intitolato Sei un mito, noi concludiamo la nostra prima mezz'ora assieme qui su Radio Bella e Monella. Torniamo dopo la pubblicità, ovviamente con le solite tre pillole che selezioniamo per voi, ovviamente, in questo primo pomeriggio. Poi continueremo a parlare un altro pochettino dell'intelligenza artificiale che sta causando veramente danni a livello lavorativo. E attenzione, perché si giocherà per vincere due biglietti per lo show di Max Sangioni. Quindi rimanete qui con noi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Vuoi riempire il carrello?
5: Di più!
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

0: di Get Far, Lenny Mandy, Kel con In Your Eyes, Tu Mai Capito Remix. Sfera Ebbasta e Marrakesh, 15 piani, e abbiamo aperto con il brano di Aki Juice Rockers, Tormento e No Mercy Blake con 5G, 5G, sempre qui su Radio Belle Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti molto molto scarsi assieme, e prima della pubblicità stavamo parlando dell'intelligenza artificiale, che comunque, voi ci pensate, dovrebbe far risparmiare tempo, ma spesso le persone a livello lavorativo cercano di assumersi più compiti. Abbiamo parlato anche di questo studio fatto su all'incirca 200 lavoratori, che ha mostrato che effettivamente l'uso dell'intelligenza artificiale aumenta sia le mansioni e sia il tempo dedicato al lavoro, creando il fenomeno del workload creep, ovvero la crescita del carico di lavoro. Questo ovviamente abbiamo anche specificato che può portare stress, rischio di burnout e una riduzione della qualità comunque del lavoro. E inoltre l'intelligenza artificiale può anche aumentare il sovraccarico mentale, perché poi spingendo le persone ad accettare sempre più compiti. E ovviamente si crea anche un altro fenomeno, ovvero quello della FOMO lavorativa, con più pressione, meno tempo libero e il rischio di peggiorare la qualità del lavoro nel lungo periodo, perché poi lui dici, cioè ti accumuli di cose, no? Tu pensi di poterne fare tantissime, invece stai accumulando solamente altro lavoro in più che probabilmente non riuscirai a portare a termine. E prima di giocare per assegnarvi i due biglietti per Max Angioni, noi ci ascoltiamo il brano di Mark Incremont, Serena Brancale con Partenope, nuovo nuovo.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Pomeriggio della vita, ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

dal 1993, Fiorella Mannoia, come si cambia qui su Radio Belle Monella? E certo che si cambia, però adesso non dovete sicuramente cambiare radio perché è arrivato il momento di giocare, yes sir! A che cosa si gioca? E per cosa si gioca soprattutto? Avete la possibilità di vincere due biglietti per lo spettacolo di Max Angioni, in programma il 9 di luglio 2026 al Castello di Udine. Come si gioca? Beh, è semplicissimo. Dovete rispondere correttamente alla seguente domanda. Quali di queste affermazioni su Max Angioni è sbagliata? Quindi dovete dare la risposta corretta ma sbagliata. A. Max Angioni è un comico. B. Un attore. C. Un conduttore televisivo. D. Un cabarettista italiano. Quindi rifaccio la domanda: quale di queste affermazioni su Max Angioni è sbagliata? A. Comico. B. Attore. C. Conduttore televisivo. D. Cabarettista italiano. 393 7366 170. Il più veloce si porta a casa due biglietti per il suo spettacolo. Messaggio scritto ovviamente e anche vocale. Radio Bella e Monella.

0: Mr. Rain in San Giovanni qui su Radio Belle Monella con il brano La fine del mondo. Invece mi viene solamente da dire la fine della mia diretta, però non vi preoccupate, non vi preoccupate, perché vi lascio con Andrea Ferrara. Noi ci risentiamo questa sera alla solita ora, 19:21, insieme a Greta. Ciao ciao e buon pomeriggio. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
9: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 16.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Radio Bella e Monella, traffico.
13: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni a causa di un incidente. Nella stessa direzione code a tratti tra Dalmine e Palazzolo per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto, coda di 3 km tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per un altro incidente. È tutto.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Queste nostre tre ore insieme, bisogna cominciarle, sì, 3 ore 16, 19 con me Andrea Ferrara, martedì, penultimo giorno in solitaria, lo sapete, poi da giovedì si torna, da venerdì si torna insieme, ma prima di tutto quello che dobbiamo fare, signori, tocca a lei.

0: Ci siamo, meglio? No, non ci siamo, ragazzi. Cioè, sono solo io e Andrea Ferrara fino alle 19 con voi, tre ore in solitaria qui nel pomeriggio di Bella e Monella, martedì 9 di giugno, signori. Quindi, buona fine primavera a tutti. Potevo dirla sta roba, non serve assolutamente a nulla, però mi sembrava giusto ricordarvelo. Abbiamo un mare di cose da fare oggi, martedì, ma c'è un po' quel profumo da lunedì che. Vogliamo un po' portarlo al weekend, e quindi fra pochissimo ci saranno le belle notizie, le notizie quelle veramente straordinarie che mi fanno sorridere, festeggiare ogni giorno che le ascoltate. Poi si parlerà con voi al 393 7366 170, poi news sotto sopra, lo sapevi che, un po' di tutto, ragazzi. Oggi siamo carichi come delle molle. Prima però un po' di musica. 1995, Samuele Bersani, Spaccacuore.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La voce di Noemi, non ho bisogno di te qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento, ve l'ho detto, no? Ci sarebbero state le belle notizie, detta proprio così, con le notizie veramente belle che vi fanno sorridere, che vi rimettono l'allegria durante questa giornata, che è martedì, ma ricordo ancora quel profumo di inizio settimana, manca quel concetto di weekend, fra poco lo raggiungiamo, però lo raggiungiamo anche con questa prima news, perché a quanto pare dall'America arrivano anche notizie positive, ogni tanto. Diciamo che in questo momento non stanno arrivando notizie in vista dei mondiali, ma non parliamo di questo, parliamo delle Olimpiadi del 2028. Perché? Perché gli attivisti olandesi per la pulizia degli oceani stanno ripulendo i fiumi di Los Angeles da tutti i rifiuti, ok? Dovrebbero, a quanto dicono, questa è la notizia, arrivare in tempo per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, quindi entro due anni dovrebbero ripulire i fiumi di Los Angeles. Ora, questa è una notizia straordinaria, sempre che non sia come la Senna. Vi ricordate che anche la Senna era stata ripulita? Ecco, molti nuotatori non erano così d'accordo, però speriamo.
1: Radio Bella e Monella.

0: romanticoni, Tommy Paradise, Tommaso Paradiso con i romantici qui su Radio Bella e Monella. Signori, a proposito di romanticoni, continuiamo con le nostre notizie un po' romantiche, le belle notizie, quelle che ci fanno sorridere tutte le volte. Abbiamo parlato delle Olimpiadi del 2028, bello, bello assolutamente, però adesso parliamo di qualcosa che potrebbe interessare secondo me molte più persone, perché a quanto pare la scienza ci dà una bella notizia: ha scoperto l'interruttore del sistema nervoso che spegne il prurito. Capito? Quindi potrebbe essere utile per delle terapie contro, che ne so, eczema, dermatiti e cose così, insomma. Spegne il prurito. E tu hai un prurito? Ecco, quella roba lì te la spegni, non senti più nulla, ok? Senza prendere medicine fortissime, a quanto dicono gli scienziati. Adesso aspettiamo che diventi di uso comune e poi vediamo se è vero oppure no.
1: Radio Bella e Monella.

0: La voce straordinaria è quella di Giorgia con Corpi Celesti. A chiudere questa nostra mezz'ora ci prendiamo una piccolissima pausa, archiviamo le belle notizie e fra poco parliamo con voi.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: E sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
10: Tanto altro da scoprire.
9: Cosa aspetti? Scaricala.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eureka Macchine Pulizia.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare i The Colors con Elodie, Pensare Male, dopo Giovanotti con Ragazza Magica, e concludere Fedez e Francesca Michelin con Magnifico. Questi erano gli anni, grazie M&M.
0: Bella e Monella.
1: E adesso, signori, cominciamo la nostra seconda mezz'ora con l'argomentone del giorno. No, parliamo con voi, molto semplicemente, al 393-7366-170. Perché? Perché ci arrivano delle notizie dal Galles. A quanto pare in Galles è nato un book retreat di lusso, praticamente un ritiro per libri, questo concetto di lusso, dove si paga circa 1500 euro per leggere in silenzio senza socializzare, cioè non mi dovete rompere i maroni, capito? Questo è il concetto basico. Il format punta sul relax, ok, l'isolamento controllato e l'assenza di interazioni tra i partecipanti. È un fenomeno che sta girando in tutto il Nord America, è arrivato il Regno Unito chiaramente, dove da qui ne stiamo parlando, chissà se arriverà in Italia. Però ragazzi, 1500 euro sono tanti, cioè io non voglio concentrarmi su quello che vanno a fare, perché sono fatti loro, insomma, vuoi leggere, vuoi stare fermo in silenzio, vuoi meditare, sono fatti tuoi, ok? Ma 1500 euro per un'attività che puoi fare tecnicamente anche gratis? Ecco, di questo voglio parlare al 393-7366-170. Per quale attività? Di qualunque genere, eh? Qualunque genere paghereste un fior fior di quattrini, che siano 1500, che siano 500, non importa. Per quale attività paghereste oro, signori? 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella. Tutta

spese fior fior di quattrini. In questo caso erano 1500 euro per andare in un ritiro di lusso a tema libri, ok, in cui leggevano dei libri in silenzio. In tanti mi hanno scritto: ma scusami, non possono andare semplicemente in biblioteca? Cioè, non è così facile. È gratuita, peraltro, ecco. Sì, chiaro, chiaro, però è un ritiro di lusso. Cioè, non è solo il fatto di stare in silenzio a leggere dei libri. Probabilmente di fronte hanno, che ne so, tutta la vastità dei castelli scozzesi con tutto il bellissimo paesaggio, mentre in qualche modo in silenzio ti servono da bere e mangiare, ti trattano da re, cose di questo genere. Insomma, ci sarà un motivo per cui vanno a spendere 1500 euro. Non credo che spendano solo per stare in silenzio a leggere un libro. Adesso, magari sì, però. Il dubbio mi prende, però credo che sia così, sì. Comunque vi ho domandato per quale attività paghereste oro, ok? E giustamente mi scrive lei: pagherei oro per andare a tutti i concerti. Cioè, praticamente tu pagheresti per andare senza pagare a tutti i concerti. Un po' confusa questa cosa. Comunque, per quale attività paghereste oro? Il numero è sempre lo stesso: 393-7366-170. Nel frattempo arriva lui, Mida, con Rosso Fuoco. Mida che fa l'oro, capito? Radio Bella.

0: telefonando 1998 qui su Radio Bella e Monella. Signori, stiamo parlando con voi, stiamo indagando su cosa puntereste il vostro oro praticamente, cioè per quale attività paghereste fior fior di quattrini, ok? 393-7366-170. Abbiamo parlato di questo ritiro quasi spirituale di lusso per leggere in silenzio, per cui pagano a quanto pare in Galles 1500 euro, ma anche in Scozia credo comunque, giusto per dire, chiaramente fatto tutto in sterline. C'è lui che scrive: buongiorno da Francesco, io pagherei oro per non andare a lavorare e raccogliere i soldi dagli alberi. Quindi tu vorresti un giardino chiaramente tuo, perché sei un giardino con degli alberi che producono soldi, il giardino è tuo, ok? In cui avere questi alberi e quindi raccoglierli. Però alla fine raccogliere sarebbe comunque del lavoro. Come funziona questa cosa? Adesso devi indagare su questo, eh?
1: Radio Bella e Monella.

0: no, dice assumerei dipendenti per farli raccogliere, quindi saresti un imprenditore praticamente. Esiste già come cosa, non devi inventartela. Per quale attività paghereste più di 1500 euro? Comunque fior fior di quattrini. 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo con voi.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Radio Bell.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17:02 minuti.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: È di nuovo tempo di informazione in redazione. Mauro Baldan, ben trovati. Definito il calendario scolastico 2026-2027, ogni amministrazione territoriale stabilisce autonomamente la data di inizio delle lezioni scolastiche dopo la pausa estiva. Per questo il primo giorno di scuola può variare da regione a regione. Il 10 settembre gli studenti torneranno in classe in Veneto, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento. Il 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano. Semplificazione della valutazione ambientale strategica. In realtà in Veneto diventa operativa con il fine di alleggerire la burocrazia, tagliare i costi e accorciare sensibilmente i tempi di attuazione delle opere a beneficio diretto di famiglie, professionisti e imprese del territorio, eliminando i passaggi ripetitivi sui singoli progetti ma mantenendo i controlli ambientali. Aria fresca di matrice atlantica potrebbe interessare l'Europa centro-occidentale, lambendo anche le regioni settentrionali dell'Italia. Si attendono infatti piogge e temporali al nord. Secondo il Centro Meteo Italiano si manifesteranno acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto sulle Alpi centro-orientali, con fenomeni in sconfinamento nelle pianure adiacenti. È tutto.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Guarda qui. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Ciao patatina.
13: Ciao patatino.
12: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
13: E cioè?
12: Buona, ma non fritta.
13: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
14: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Yeah.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Canzone estiva qui su Bella e Monella. Signori, stiamo parlando di desideri alla fine dei conti, di attività che vorreste fare e per cui paghereste qualsiasi cifra. Qual è questa attività? Qual è questo desiderio? 393-7366-170. Però è stata fatta anche una classifica intervistando milioni non lo so, ma comunque un bel po' di persone, ok, dei desideri per cui le persone pagherebbero appunto qualsiasi cifra. Al decimo posto troviamo garantire successo ai propri figli, cioè praticamente tu paghi quello che vuoi per sapere che avranno una vita felice, diciamo, e soprattutto prospera, ok? Che secondo me vanno a braccetto, cioè se è prospera e felice va bene, altrimenti c'è qualcosa che non va. Nono posto di questa incredibile classifica, liberarsi da stress e ansia. Io, è vero, pagherei oro per liberarmi da stress e ansia, qualunque esso sia. Ottava posizione, per aumentare attrattiva e sicurezza personale, che un po' richiama anche la nona. E al settimo, dormire perfettamente ogni notte. Oh, quanti pagherebbero per addormentarsi in 5 minuti e svegliarsi completamente riposati. 393-7366-170, quali sono i desideri, le attività per cui paghereste fior fior di quattrini? Ditecelo. Nel frattempo ci ascoltiamo Biagio Antonacci, direttamente dal 2009, Tra te e il mare.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Dolcis.
1: Buonasera.
0: Allora, sta classifica, sta lista.
1: Sì.
0: Allora, pagare oro per non avere stress e ansia, fai presto, mandi tutti a fanculo.
1: Grazie, Antonio Conte, è sensazionale. È uguale, tra l'altro.
0: Poi c'era.
1: Poi?
0: Tutte le notti dormire bello, sereno, tranquillo.
1: Sì.
0: Beh,
1: è difficile.
0: A me piacerebbe. Però, insomma, do colpetti
1: di cosa?
0: Di Maria.
1: No,
0: insomma,
1: non possiamo. Vabbè.
0: Dormi meglio sempre.
1: Certo.
0: È solo
1: certo.
0: Che se manca la materia prima.
1: Sì, non è. Esatto,
0: non
1: esatto.
0: Ci possiamo fare nulla.
1: Non ci possiamo fare
0: dopo,
1: nulla, no?
0: Per gli altri per gli altri punti in classifica, ragazzi.
1: E quelli come fai?
0: Là?
1: Va bene. Lì possiamo farlo, perfetto. Allora, se tu vuoi, Vincenzo, altresì detto Antonio Conte, tra l'altro l'hai fatto benissimo, ok? Vado avanti con altri tre punti, ok? Sesto punto dei desideri per cui le persone pagherebbero qualsiasi cifra, cioè avere più tempo libero. Questo, Vincenzo, come fai? Vabbè, puoi lasciare tutto il resto, ma insomma. Quinto posto, eliminare dolore fisico cronico. Fin qua, ragazzi, non c'è nulla da dire. E al quarto posto, sembrare più giovani. Ma lì, pagando, a quanto pare, fino a una certa età si può fare. Poi, non lo so.
2: Radio Bella e Monella.

Summer Funk su Belle Monella. Andiamo a chiudere questo nostro, questa nostra classifica dei desideri per cui le persone pagherebbero qualsiasi cifra, ok? Intanto salutiamo tutti gli amici salentini all'ascolto, giusto per dire. Terzo posto, ok, medaglia di bronzo per questa classifica: trovare il partner ideale. Una ricerca importante, in effetti, eh. Seconda postazione, possiamo chiamarla così, medaglia d'argento: guadagnare più soldi e rapidamente, cioè pagherei per raddoppiare il mio reddito. Questa è una delle frasi che viene maggiormente detta. Se paghi, però, vabbè, non vado a indagare. Medaglia d'oro invece di questa nostra classifica dei desideri per cui le persone pagherebbero, a quanto pare, a quanto dice la statistica, è dimagrire istantaneamente senza fare fatica. Ci credo. Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Macarena, Baby K a chiudere questa mezz'ora. Fra pochissimo si gioca e adesso non vi spoilerò nulla, ma vi regalo due biglietti, Bella e Monella, tutta
1: da cantare. È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: E gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Deghi a ridare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io! Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Carrefour. Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspetta.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla

0: Sanremo, la grande festa italiana.
1: Sono sceso da un cielo grigio, occhi porpora. Sono stato all'inferno nero, dentro un divento rosso. Camminando su velluto blu, ho visto un angelo.

0: siamo il nostro Antonellone Cherry, che salutiamo tra l'altro, e domani tra l'altro sarà lì a Padova, non mancate. Ma ci ha fatto ascoltare adesso Achille Lauro, Benny Menassi con Wanna Be an Illusion, Paul Francis con Pompo nelle casse e Mac Necoco con La più bella a cominciare. Questa è Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca con la comicità, signori. Sì, perché vi voglio regalare due biglietti per andare a vedere Max Angioni quando, giovedì 9 luglio, quindi fra un mese esatto, a Castello di Udine, ok? Quindi amici da Udine, pronti e scattanti. Come fare a vincere? Semplice. Cristallino quasi. Dovete mandare un messaggio scritto vocale con scritto Max per me dopo il mio via. Ok? No, perché adesso qualcuno è già arrivato dopo il mio via. Max per me, ok? Per andare a vedere il 9 luglio a Castello di Udine, Udine, Max Angioni, due biglietti per voi. Quindi Max per me, dico 3, dico 2, dico 1 e dico via.
2: Radio Bella e Monella.

0: biglietti per Max Sangioni giovedì 9 luglio a Castello di Udine. Udin, a vincere è lei che ci manda questo.
1: Max per me.
0: Bravissima, adesso devi solo mandarci i dati e poi sei già lì, ok? Complimenti, bravissima. Radio Bella e

0: Un pezzo di storia, 1992, gli 883 con un Deca a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Ci prendiamo una piccolissima pausa adesso, fra poco torniamo con le news sotto sopra.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Radio Bella e Monella.
9: Se la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: 18.01.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente la Casa Bianca ha annunciato l'intesa con Teheran entro 3 giorni. Roma, in relazione al ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione. Secondo i PM, il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. Trasporti, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie per l'11 giugno. Restano in piedi le astensioni del lavoro dei sindacati di base per lo stesso giorno, CUP di 23 ore, CAT, Assemblea PDB e PDM di 8 ore. Nel calcio l'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino. Il tecnico campano era subentrato l'11 novembre scorso a Ivan Juric, sollevato a sua volta dall'incarico dopo 13 punti nelle prime 11 giornate di campionato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, diciamo, certo.
14: Eh beh, ma i nostri controlli.
15: Oh, no, le
14: sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cioè, volevo capire ad aprire quest'ultima ora insieme, quella che va dalle 18 fino alle 19. Signori, è il momento. Fra poco avremo le news sotto sopra. Abbiamo fatto una ricerca in tutto il mondo. Siamo andati a piedi in tutti i paesi del mondo a ricercare le news più accurate per voi. Le abbiamo trovate, sono qui per voi fra pochissimo. Poi, in conclusione, vi ricorderemo cosa fare domani sera. Attenzione, perché ci sono cose importanti da ricordare, luoghi importanti in cui andare, va bene? Prima di tutto questo, però, andiamo avanti con la musica. C'è lui, Simone Cristicchi. Vorrei cantare come Biagio. 2005 è un bel salto nel tempo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: vivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione.
1: Vivolo Fabri Fibra, a cominciare il momento finalmente delle news sotto sopra. Signori, parliamo di scienza adesso, perché uno studio condotto dalla University of Texas di Austin, che comunque è in Texas, suggerisce che il binge watching, ossia l'abitudine di guardare diverse serie TV di fila, così, cioè diversi episodi, scusate, di serie TV di fila, è più comune tra le persone che si sentono in solitudine o magari depresse. La ricerca ha evidenziato una stretta correlazione tra solitudine e depressione, il tendere a chiudersi in casa davanti allo schermo per fuggire dalle emozioni negative. Ora, secondo me dipende, però comunque di base questo è quello che ha studiato la scienza. Sebbene il campione di studio fosse limitato, si suggerisce che il binge watching potrebbe essere associato, così scrivono, a comportamenti compulsivi, ok? Questo comportamento può essere paragonato infatti a dipendenze di altro genere. Questo è quello che dice la scienza. Potrebbe essere reale, però dovremmo farlo su tutti quanti. Cioè adesso, se una serie mi piace, devo dire che c'è una dipendenza? Potrebbe essere.
2: Radio Bella e Monella.

Il trittico May Salmo con la pesce, cattive abitudini qui su Bella e Monella. Signore, andiamo avanti con l'Onesto News Sottosopra. Parliamo di delle buone abitudini in realtà a livello di spesa, perché è arrivato il metodo da 6 a 1. È un metodo che sta arrivando sui social per risparmiare sulla spesa alimentare. Questo è il concetto. Si basa praticamente sulla suddivisione degli acquisti alimentari e non di altro genere in 6 categorie principali, che dovrebbero essere verdure, frutta, fonti proteiche generale, così, carboidrati, salse barra condimenti e snack. Ora, lo snack, un po' in eccesso, per il resto mi sembra tutto abbastanza regolare. Praticamente limita gli acquisti a un numero preciso di prodotti in ciascuna categoria, riducendo gli sprechi e mantenendo un controllo sui consumi, va bene? Questo dovrebbe portarvi a spendere meno, cioè per risparmiare. Mi sembrava abbastanza evidente. 6 a 1 vuol dire che devi comprarne uno di ognuno di queste cose qua. Quindi se vuoi due tipologie di proteine, sono fatti tuoi. No, non puoi farlo. 6 a 1. Radio Bella e Monella.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Vuoi riempire il carrello?
5: Di più!
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Di più! Scegli di più!
4: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
7: Di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

l'ultimo con Romantica ad aprire questa nostra ultima mezz'ora. Che romanticismo! Ma voglio ricordarvi una cosa, perché domani, mercoledì 10 di giugno, dovete prepararvi a perdere la voce. Ecco, magari potete anche tenerla dopo, però potreste farlo. Radio Bella e Monella vi aspetta al Naviglio di Padova per il Karaoke World Record dalle 21. Il cuore della movida padovana si tinge di Bella e Monella, si trasforma in un gigantesco palco a cielo aperto dove c'è una sola regola, signori. Una soltanto: cantare, e cantare male di solito, perché è così che si fa il karaoke, ragazzi. Dalle 21, quindi, le hit, tutte le hit che amate, quelle che ricordate, anche quelle che non ricordate, in tre console con DJ, le voci di Radio Bella e Monella e migliaia di persone pronte a cantare insieme a voi. Quindi mercoledì 10 giugno, domani, ok?

0: tutta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Zucchero con le mani a chiudere queste nostre tre ore insieme, quasi a chiuderle. Io comunque vi saluto, lascio fra pochissimo a Greta e Rocky, prima però c'è lui, Roby Borillo con i Balli di Gruppo. A domani, ciao Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Roby Borillo, ciao ragazzi, vi do un'anticipazione: settimana prossima, giovedì esattamente prossimo, sarò all'Auditorium Cavea di Roma, Auditorium Parco della Musica, per cui un auditorium di quelli proprio giusti giusti, con il nostro amico Maurizio Battista e con Orietta Berti. Ci sarà con noi anche la mitica, leggendaria, intramontabile Orietta Berti, che oggi aprirà tra l'altro i nostri Belli di Gruppo. Eh sì, perché dal 2021 la riproponiamo in terzetto insieme ad Achille Lauro e a Fedez, con mille canzoni che ovviamente conoscete molto bene e che di diritto fa parte dei nostri Belli di Gruppo. E poi canzone sempre di quello stesso anno, per cui 2021, H7 con Loca. E ci sta Loca con i Los Locos, con Roby Borillo. Buon ascolto.

0: sommati non li vogliamo. Loca Loca, Matta, H7 2021, sempre stesso anno, Fedez con Norita Berti, Achille Lauro e Mille. Roby Borillo si congeda da voi, belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: è 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nel progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. I PM hanno emesso per questo un decreto di perquisizione eseguito dal ROS dei Carabinieri a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. Cambiamo argomento: i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a Coop Trasporti SGB si asterranno dal lavoro dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12 per un contratto che tuteli in maniera adeguata diritti, sicurezza, salute e salario dei ferrovieri. La protesta dopo che i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie. Medio Oriente, almeno 29 persone uccise, altre 133 ferite in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Spagna, Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny, la star portoricana anti-Trump, ricevuta con la famiglia e altre persone ieri sera allo stadio Bernabéu al termine dell'incontro con la comunità diocesana. Un'ultima ora di cronaca: ha trovato il corpo senza vita dell'escursionista slovena che era dispersa in Val di Fanes nel Bellunese. La donna, che aveva 54 anni, risultava dispersa da ieri sera. Calcio: la Coppa del Mondo è ormai dietro l'angolo e la FIFA si ritrova a dover gestire migliaia di posti vuoti sugli spalti negli stadi. Sono infatti 180.000 i biglietti finiti sul mercato della rivendita in vista della manifestazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: fare. Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Devi aprire la pagina deghi.it.
3: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi devi solo cliccare.
3: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi. Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
9: Grazie, amore, ma gli anni passano!
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40!
9: Poi ci sono i 70, gli 80...
8: Brava, pensiamoci ora con Generali! Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Buonasera.
13: Buonasera, cara mia amichissima Greta, anche detta collega pure, se proprio vogliamo
12: dirla. Io mi preoccupo quando parti a dover tornare. Mi preoccupo.

0: tu sei solo mio.
1: Allora, io l'avevo detto, se quando Rocky mi parte così in modalità adulazione, complimenti, c'è qualcosa che non cosa.
0: Ma in realtà non ti preoccupare, che, perché mi sto semplicemente mettendo in modalità aereo, no, visto che mi sto completamente spegnendo.
1: Guarda, il primo problema è già successo, mi hai fregato lo sgabello.
0: Vabbè, ho fatto molto bene.
1: E queste cose non vanno bene.
0: Ma stai in piedi, cavolo, che stai seduta tutto il giorno, stai. Ma ti fa bene stare in piedi, eh? Che cavolo.
1: Allora, tu mi fai massaggi alle spalle, io sto in piedi.
0: Massaggi alle?
1: Alle spalle.
0: Alle spalle.
1: Perché quelle altre non le ho.
0: Ma le ho io, non ti preoccupare.
1: Ma non ci tengo a massaggiare niente.
0: Possiamo fare uno scambio reciproco. Che figata.
1: Cioè, scusa, stamattina Monica ed Elisa stavano parlando di canzoni di coppia e noi sembra che stiamo lanciando un programma per scambisti. Io non è il caso.
0: Ma sarebbe bellissimo, cavolo. Vabbè, se poi parliamo di spalle, allora. Sarebbe molto interessante come cosa.
1: Come avete capito, anche oggi vi aspetta una serata imprevedibile.
0: Esatto, a voi è mai uscita una spalla? 393-736-6170.
1: Ma in più, avete mai avuto una mutazione genetica improvvisa?
0: Ma sai che male che fa, cavolo, quando ti esce una spalla? Mi è successo tempo fa, che continuavo a uscirmi la spalla destra. E io cosa facevo? Con la mano sinistra, pac, me la ributtavo dentro.
1: Però ragazzi, dovete capire, Rocky ne ha sempre una comunque.
0: E sarà ancora lunga, non ti preoccupare.
1: Mamma mia, le donne lo sanno.

0: interessava.
1: Piangere a 90, guarda, proprio di pianti possiamo parlare.
2: Anche 90 se vuoi, perché sì, solitamente quando ti metti a piangere ti inclini un pochettino.
1: Rocky pietà.
2: Mi sono fatto male.
1: Rocky pietà, aiuto, aiuto. No, perché effettivamente prima hai menzionato la spalla che esce, mm-hmm, e ci è venuta l'ispirazione, l'illuminazione.
2: Ma sì, mi è uscita la spalla, cioè mi usciva perché sai, giocavo a calcio, no? E non lo facevi il gol di spalletto?
1: Te. Si gioca coi piedi a calcio.
2: Vabbè, ma quando fai gol di spallina non l'hai mai fatto? No,
1: fai
2: perché
1: tutto
2: effettivamente.
1: Piedi, no?
2: Ma sì. Con i piedi sì, faccio tutto, ma non proprio tutto adesso.
1: Però questo caso di infortunio ci ha ispirati per farvi una domanda, perché
2: esatto,
1: siamo curiosi di base.
2: Esatto, volevamo chiedervi al 393-7366-170 quali sono quegli infortuni più fastidiosi che abbiate mai avuto. Poi per esempio ne ho avuto un altro circa 7 mesi fa, prima di andare in vacanza, che mi è uscita la borsetta al ginocchio, che fa veramente malissimo.
1: Ho capito, la borsetta al ginocchio, beh, comoda.
2: Vabbè, sarebbe sì, abbastanza comoda.
1: Ci metti
2: comoda. I contanti. Sì, ci metti i peli della gamba, ci metto, cosa che ci metto.
1: La borsetta al ginocchio.
2: Mi è uscita la borsite al ginocchio.
1: Come hai fatto?
2: Ballando, muovendomi, facendo il pazzoide durante il weekend, tac, mi sono svegliato a un certo punto con un ginocchio gonfissimo.
1: Scusa, ma badate bene che Rocky mi ha 25 anni.
2: Mm-hmm.
1: Se a 25 anni c'hai la borsite.
2: A 50 cosa avrò? I borsoni? Sì, perché porterò i borsoni per strada. Cosa vuoi che...
1: Però facciamo come le squadre di calcio sponsorizzate, cioè facciamo una cosa fatta bene.
2: Vabbè, un calciatore che non ce l'ha fatta,
1: no,
2: come sempre.
1: In generale non ce l'hai fatta.

0: ce l'ho. L'infortunio che più mi ha dato fastidio, è stato l'ultimo, per fortuna, giorno in crociera.
1: Vabbè, dai.
0: Quando mi sono rotta il mignolo del piede destro entrando in piscina.
1: Ma come? Entrando in piscina?
0: Un dolore che non vi dico. E piede a zampogna, dito nero come la notte.
2: Splatter.
0: Piede nero come la notte.
2: Storia d'orrore.
0: E niente, non si è potuto fare più di tanto se non una leggera fasciatura, ma si è dovuto aggiustare da sé.
2: Da solo.
0: E adesso è un po' tutto storto, contorto e bruttino, ma non fa più male, insomma, sono passati ormai.
1: Cavolo, peccato, cioè, perché ti stavo per chiedere una foto del piede.
2: Stavo per
1: forse,
2: dire la stessa cosa, cioè sarei curiosa da vedere la foto del piede, però non lo so.
1: Tra l'altro io ho fatto questa domanda all'inizio, questo topic, ovvero infortuni più fastidiosi che abbiate mai avuto, anche perché stavo notando il tuo braccio destro, insomma, nella parte del tuo gomito, e allora c'è un ematoma abbastanza strano e mi viene da pensare che sicuramente ti hanno infilato qualcosa nel braccio.
2: Sì, no, sembra, però che non vorrei... sembra che io abbia fatto utilizzo di droghe, no?
1: Beh, sì, ma secondo me l'hai fatto, perché comunque...
2: E quando sono andata a fare il prelievo del sangue non trovava la vena, sono pallida, le vedi?
1: E quindi tu sei fatta in vena.
2: No, ma mi ha bucato da una parte strana, non l'ho capita questa.
1: Vabbè, strano il medico, strano te, capirai.
2: Tutto
1: insomma.
2: Bene quel che finisce bene. Radio Bella e Molesta.

0: Sì.
1: Perché non so se abbiamo più stancato il significato, il testo di questa canzone, oppure te. Comunque.
0: No, io la canto sempre con molto gusto, dal profondo ancora, dell'anima.
1: Sto ancora decidendo questa cosa qui. Sì. Però noi vi lanciamo un attimino ancora questo topic della prima mezz'ora, che è infortuni più fastidiosi che abbiate mai avuto. 393-7366-170. Se vi va di rispondere, se vi va di dirci un messaggio scritto oppure vocale.
0: E noi siamo qua.
1: Esatto.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare...
4: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora. Gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: canzoni.
1: Gli anni su Bella e Monella. Bella e
2: Monella. Gli anni show version.
3: I tre dischi selezionati di per questa sera sono stati Jovanotti con Il Boom,
2: Lorella Cuccarini La Notte Vola,
3: e ad aprire con gli 883 La Lunga Estate Caldissima.
2: Non questa magari.
1: Bella e Monella.
2: Non so, questa non mi sembra caldissima.
3: Beh, in realtà aspetta, dagli un po' di tempo.
2: Con calma, ma miseria. Si sta bene,
3: ma
2: anche
3: sì,
2: così.
3: Infatti,
2: va bene.
3: Si sta bene anche quando si stava meglio. Cosa appena detto, una strozzata atomica.
2: Ma non ci faccio più caso ormai.
3: Esatto.
2: C'era un messaggio simpatico però a proposito degli infortuni.
3: Esatto, lei ci scrive: ciao, l'infortunio più fastidioso che abbia mai avuto è stato una lussazione e sublussazione della rotula nell'ultima ora di lavoro prima delle ferie. E dice: vabbè, ci sta, perché alla fine, cioè, puoi anche
2: io
3: fare così.
2: Io ho paura che sia karma, cioè non so se hai già fatto qualcosa di cattivo o se dopo questo ti arriva a botta di fortuna.
3: Ma no, sarebbe anche la botta di fortuna, perché poi pensaci, no, dici: io sto per andare in ferie, però se mi buttassi malattia prima delle ferie non sarebbe ancora meglio.
2: Ho capito, non parti però, che sfiga, eh.
3: Vabbè, però aspetta, perché c'è anche un'altra. Per non essere da meno, mio marito anni dopo il giorno della partenza per il mare per le ferie si è lussato la spalla.
2: Hanno problemi con le lussazioni.
3: Un lusso proprio.
2: Noi invece adesso andiamo
3: dove?
2: A giocare.
3: Casa. Dove? Al parco
1: giochi. Ora su Bella e Monella. Si gioca con.
2: Si gioca con un evento bellissimo. Fighissimo.
3: Oh, davvero?
2: Imperdibile, il Choritaly featuring Alice B e Betta Ferrari.
3: Sai che non
2: beh,
3: pensavo.
2: Magari è Alice però.
3: Non pensavo fosse confermato questo evento. Però a quanto pare sì.
2: Giovedì 9 luglio, ore 21:15, in piazza Eremitani a Padova. È un concerto che va a celebrare le grandi canzoni della musica italiana con alcune voci che sono importantissime a livello internazionale.
3: Ok, quindi okay. Se volete vincere, aggiudicarvi due biglietti appunto per questo concerto, il primo che manda un messaggio vocale o anche magari scritto al 393-7366-170 dicendo "io li voglio", vince i biglietti.
2: Così, oggi semplice.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: dal 2003 Tiziano Ferro, non me lo so spiegare qui su Radio Belle Monella, e non so neanche spiegare il fatto che Michela sia aggiudicata questi due biglietti. Incredibile, brava,
1: brava, brava.
0: Sì, perché praticamente abbiamo appena giocato per assegnarvi, cioè regalarvi, diciamo, due biglietti per lo spettacolo di giovedì 9 di luglio.
1: Che luglio, con bene che ti voglio!
0: Esatto, che si terrà alle 21.15 in piazza Remitale di Padova, dove vedrà appunto questi due artisti, ragazze famosissime.
1: Non solo loro, c'è, cioè, pieno di musicisti, insomma, un trionfo in musica.
0: Esatto.
1: Che si chiama Choritaly, featuring Alice B e Betta Ferrari.
0: Michele è stata la più veloce a inviarci un messaggio vocale dicendoci che lei...
2: Io li voglio i biglietti per il 9 luglio. Michela da Padova.
0: Ok, bravissima.
1: Precisa.
0: Michela, lei vinti, però adesso ci devi rispondere al messaggio, perché sennò noi ce li teniamo per noi,
1: ecco,
0: cioè,
1: andiamo,
0: se non ci cavolo.
1: Andiamo io e Rocky, voi quella sera poi con chi state in compagnia?
0: Passatevi da casa vostra, che è meglio.
1: Ci passeranno loro.

0: soldi solo per dalle 20 in poi.
1: Davvero? Guarda, mi sembra proprio, eh.
0: Posso darti un'anticipazione del gossip?
1: E allora facciamo. Dai, vabbè, ok.
0: Ti sto per svelare la terza coppia di Temptation Island.
1: No! Ancora!
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 20.
1: Radio Bella e Monella, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore le regioni settentrionali vengono lambite da correnti oceaniche più fresche che portano della variabilità, specie in montagna, su Alpi e Prealpi e zone pedemontane. Saranno frequenti tra questo pomeriggio e in serata acquazzoni e temporali. Meno in pianura, dove però non escludiamo proprio tra sera e notte il passaggio di qualche temporale, in particolare tra Piemonte orientale, Lombardia e Veneto. Poi domani ancora instabilità frequente sui rilievi del nord Italia, piogge temporali fin dal mattino, maggiori schiarite sulle pianure, specie verso il Po, ma tra pomeriggio e sera transito nuovi temporali localmente anche intensi sulle aree pianeggianti. Temperature in lieve calo da domani nei valori massimi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Bella e Monella, tutta

0: vento, il buon vento del gossip.
1: Beh, ci manca.
0: Cari.
1: Infatti, sento un po' di freddino.
0: No, allora, cioè io.
1: Un po' di scoop in arrivo.
0: Io dico il destino che questi annuncino le coppie di Temptation Island proprio quando noi siamo in diretta e ne possiamo parlare. Una figata incredibile.
1: E il mio destino è sentire un sacco di cavolate che mi sparerai te questa sera. Come ogni sera, d'altronde, però a noi ce ne frega.
0: Vogliamo agevolare la sigla?
1: Ma certo, la mettiamo pure.
0: Sì, la sigla delle corna? Ah.
1: Watch me burn. Yes, alright.
0: La terza coppia di Temptation Island. Te lo dico come te lo direbbe Filippo Bisceglia.
1: Ok.
0: Sabrina e Giovanni. Abbassami un po' perché non sento niente.
1: Beh, non è che devi sentire.
0: Non mi sento io se dico delle fregnacce o no. Giovanni, vengo da Catania, vendo brioche con il carrettino ambulante.
1: Ok, e che ci fa Temptation Island?
0: Siamo fidanzati da 6 anni e conviviamo. Scrivo perché ho perso fiducia in lei. Mi ha chiesto pause. Non sa se mi ama, si è raffreddata anche la parte intima. L'uomo si preoccupa quando non ciula.
1: Vabbè, giustamente.
0: Prima era tutto bene.
1: Infatti, per quello che vanno a Temptation Island, o perché gli ha fatto le corna o perché non ciulano più. Cioè.
0: Quando non gliela hai, loro si dicono: ah, ma aspetta che forse qualcosa non va. Dall'altra parte lei dice: partecipo perché non sono più sicura di essere innamorata.
1: No, perché non vengo più ciulata, secondo me. Per
0: no,
1: questo
0: lei
1: motivo
0: non è,
1: qui.
0: Non è sicura di amarlo. Dice: nell'ultimo anno mi è capitato di avere una distrazione.
1: No. Passava per di lì per caso un altro ragazzo che le piaceva tanto. Ha detto: ma sì, ma sai che quasi quasi.
0: Lei vuole capire se a fianco a sé vuole un uomo come lui oppure no.
1: Ma guarda, mi sembra di aver capito sicuramente di no. Però insomma, lasciamo il dubbio perché non
0: però
1: si sa mai.
0: Però nel dubbio, se proprio vi dovete lasciare, prima fatevi le corna in TV che a noi piace.
1: Esatto, poi mettetevi con me.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Ogni

impazzite sacendone tu. Cambi faccia ogni sera ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Giorgia. Non sarò la cura per me, che non è la Greta, però posso dire ogni tanto, vabbè dai, ti facciamo qualche complimento, sì,
1: medico sarai
0: mia cura,
1: la vita.
0: Sei quella che mi accompagna tutte le sere, come farei senza di te, come farei senza di te, soprattutto per i gossip, perché poi
1: certo, anche perché ti sto per parlare di una donna che tu ami alla follia.
0: Madonna, sì, è la donna perfetta, cioè proprio porca miseria, lei sa fare tutto, cantare, ballare, recitare, essere bella, si piastra molto bene i capelli,
1: essere bella è un talento,
0: si sa truccare, però si sceglie ogni tanto l'uomo sbagliato,
1: non so come dirtelo, ma credo abbia dei truccatori e dei parrucchieri.
0: Davvero?
1: Credo proprio di sì.
0: Vabbè, anch'io ce li ho quelli, però non serviva a specificarlo.
1: Parliamo di Ariana Grande. Mm-hmm. Ariana Grande che qualche anno fa sul set di Wicked aveva conosciuto Ethan Slater.
0: Esatto. Che tra l'altro era quello che si era fidanzato con la sorella della sua migliore amica.
1: Sì, esatto. Bravissimo. Allora, lui bravissimo, Lui è uno che fa musical, ma è bravo veramente. Diciamo che la bellezza non è tra le sue qualità.
0: No, quanto pare.
1: Sarà simpatico, c'avrà altre doti, ma non la bellezza. Fatto sta che all'epoca fece molto scalpore questa cosa perché entrambi erano sposati con altre persone.
0: Esatto.
1: Lui aveva un bambino di un anno e quindi tutti che hanno dato ad Ariana Grande della sfascia famiglie, in realtà no.
0: No.
1: Cioè questi avevano due relazioni che sono finite e poi ci si può anche rifare una vita.
0: Che poi la cosa che mi chiedo sempre, lei cosa ci ha visto di bello in lui? Cioè,
1: ma me lo
0: poi
1: chiedo
0: per
1: tutti
0: carità,
1: i giorni.
0: Magari facendo anche lo stesso lavoro, la stessa passione.
1: Ma
0: dici
1: guarda,
0: che...
1: io me lo sono chiesto qualche giorno fa, ho detto chissà se stanno ancora insieme. Notizia di oggi è da qualche mese che si sono lasciati.
0: Fortunatamente no, guarda, sono molto contento di questa cosa qui. Finalmente tu, Ariana Grande, sei libera di poterti scegliere un uomo veramente che fa per te. Vorrei proporvi, ma sarebbe abbastanza impossibile.
1: Vabbè, se sparirà Rocky saprete dov'è. Io direi di fare una cosa, anzi per portare fortuna a Rocky e Ariana Grande gli dedichiamo una canzone, la cantate voi?
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: si è avvicinato Rocky.
1: Mm-hmm.
0: Mi si è avvicinato sua dente.
1: E stai da Dio, stai. Vabbè,
0: guarda,
1: dai, ci sta, ci
0: trionfo.
1: Sta.
0: Allora, tu hai presente che ci sono tanti reality, un po' trash, con i personaggi dei social, della TV?
1: Sì, ne abbiamo parlato praticamente sempre in queste,
0: ecco,
1: in queste giornate qui, tra The 50,
0: bravo,
1: The 100.
0: Bravo,
1: e
0: proprio...
1: Pechino Express, che vabbè, non abbiamo parlato.
0: Vabbè, ma non è trash,
1: benissimo.
0: Perché non è trash, è un programma serio.
1: Beh, più o meno, diciamo.
0: Beh, ecco, The 50 in realtà a qualcuno è sembrato un programma non troppo nuovo, perché effettivamente qualche tempo fa c'era stato The Social Home.
1: Ok, che non mi ricordo.
0: Ma che manco io mi ricordo, cioè se io non ho visto un programma trash vuol dire che veramente siamo a Munitz.
1: Infatti vuol dire che la gente si sta già incavolando, state molto attenti a quello che pubblicate sui social.
0: Allora,
1: perché...
0: parte dal presupposto che sono uscite delle puntate di questo Social Home solo su YouTube.
1: Ok.
0: La finale non è mai stata pubblicata.
1: Davvero? Perché avrà fatto schifo.
0: Schifo,
1: è ovvio, certo.
0: Però il vincitore ci tiene a dire che ha vinto.
1: Ok.
0: E quindi a distanza di anni Davide Donadei ha pubblicato uno scatto con il trofeo di questo Social Home. Tra l'altro, al di là del trofeo, che dice vabbè, me ne frega fino a un certo punto, ha vinto 100.000 euro questo.
1: E cavolo, questa cosa che non viene detta.
0: Non viene detta e non è mai stata pubblicata. Pare ci siano delle questioni legali di mezzo. Lui ha detto gli avvocati, e quindi ecco, coloro che avevano partecipato a questa meraviglia di programma non hanno mai visto la gloria, la fama.
1: Beh, guarda, posso dire, stiamo bene lo stesso.
0: Assolutamente,
1: comunque.
0: Certo.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: bella è Monella. Ora la canzone che fa.
1: Oggi volevo sentire la canzone che fa. Se bruciasse la città, lo so, da me tu tornerà. Grazie Monica Treviso.

0: No, invece... dai, meglio evitare. Però non potrei sentire nient'altro, probabilmente. No, non solo i gossip, comunque.
1: E allora, un attimino di pubblicità e poi...
0: torniamo tra pochissimo con altro gossip.
1: Bravo!
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
12: I migliori prezzi nazionali perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
14: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
15: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video.
15: Musica vera.
14: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero alla fila.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E ci siamo appena ascoltati Fabri Fibra tranne te.
1: E chi è che l'ha fatta questa?
0: Beh, non mi ricordo, penso Antonello Cerri, o Antonella Cerri addirittura, che dovrebbe essere secondo me la sua compagna.
1: Io pensavo facessi come al solito i complimenti, Antonella, frega niente.
0: No, no, perché ogni tanto bisogna anche cambiare.
2: Cambiamo la musica italiana tutta da ballare.
1: Perfetto, cambiamo, c'hai ragione, perché o vano strano.
0: Ma infatti.
1: E allora, caro il mio Rocky, di cosa andiamo a parlare adesso?
0: Dell'Isola dei Famosi, ma sì, perché dai, ci sentiamo anche noi un po' dell'Isola dei Famosi.
1: Sì, allora, però... Certo, noi siamo dei professionisti. Dunque, Selvaggia Lucarelli è arrivata nelle Filippine.
0: Nelle Filippine?
1: Sì, perché quest'anno.
0: Nuovo paese scoperto dell'Isola dei Famosi?
1: Vengono girati lì quest'anno le puntate. Okay. Viene tutto registrato. Lei ha detto che si è portata 70 outfit.
0: Vabbè, una roba insomma, erano anche
1: cioè, 7 valigie.
0: Insomma,
1: ha avuto 2 settimane di tempo per prepararle. E tra l'altro, novità: nelle Filippine non è permesso il lancio dall'aereo.
0: Ah, non si può?
1: No, che questa è sempre stata una cosa iconica del reality. E niente.
0: E come faranno? Lo faranno in aereo?
1: Hanno detto forse il trampolino.
0: Ah vabbè dai, carina come cosa. Ci mandiamo
2: Radio Bella e Monella.

0: cosa mi ricorda questa canzone? Come se tipo fossimo alle elementari e stiamo tipo cantando ad un saggio dell'elementare, no? Noi,
1: sì,
0: noi insieme. Ti amo e fai tipo il cuoricino alla mamma, no?
1: Sì, ma ho fatto un saggio di danza su qualcosa di Alexia.
0: Ah, facevi pure danza, incredibile.
1: 8 anni,
0: Vabbè. Sì, poi invece, è bastato, insomma.
1: Guarda, invece domani ti dimostrerò come canto bene.
0: Beh, finalmente, dai. Anche perché vi ricordiamo l'appuntamento previsto per domani sera, ovvero
1: certo,
0: al Naviglio di Padova dalle ore 21 più o meno.
1: Anche prima, voi già dall'aperitivo venite, esatto, che c'è musica.
0: Potete venire a trovarci, portate via la voce, caricatevi, quindi non fate tante cose strane.
1: Portateci
0: questa
1: pure
0: notte
1: le pastarelle se vi garba, va benissimo tutto.
0: Tanto comunque noi mangiamo là poi per sicurezza. Non basta, quindi ecco, vi aspettiamo domani sera al Naviglio di Padova per il Karaoke World Record Day. Ci saremo noi, ci saranno i nostri colleghi di sempre di Radio Bella e Monella e anche i tanti DJ che ci accompagneranno comunque, quindi
1: un festone.
0: Esatto, feston.
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. Sento un

0: fai questa sera?
1: Allora, ancora devo decidere. Probabilmente la prima cosa che farò è mangiare, perché sto morendo di fame.
0: Anch'io.
1: Sono qui tipo da 12 ore, non ce la faccio più.
0: Sì,
1: te invece cosa farai questa sera, oltre a lavarti i tuoi bellissimi capelli che ormai stanno anche puzzando leggermente?
0: Peeling, maschere idratanti. Devo essere bella per il naviglio domani.
1: Ah, è vero, però noi comunque ci siamo anche domani sera, anzi in realtà ci sarò solamente io a farvi compagnia.
0: Io vediamo, decido domani.
1: Dalle 19 alle 21 sempre qui su Radio Bella e Monella.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
10: Radio Bella e Monella.
11: Messo un po'.
10: Radio Bella e Monella.
12: Giovane re, perché dovrai cambiare adesso?
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora 21 minuto.
8: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa, mero bel mestiere?
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

come radio, B come Belli Monella, I come Italiano, D come DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi faccio le corna.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: Eh sì.
3: Sì e no, fiorentino.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Antonella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella,

0: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vedi strane macchie sul divano? Non lo...
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things, the
12: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
16: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
17: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
18: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
17: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
18: Prenota subito una prova.
17: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
18: Delex.it.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Bella e Monella, tutto.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: italiane da cantare.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore è anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: Roby Borillo, ciao ragazzi, vi do un'anticipazione. Settimana prossima, giovedì esattamente prossimo, sarò all'Auditorium Cavea di Roma, Auditorium Parco della Musica, per cui un auditorium di quelli proprio giusti giusti, con il nostro amico Maurizio Battista e con Orietta Berti. Ci sarà con noi anche la mitica, leggendaria, intramontabile Orietta Berti, che oggi aprirà tra l'altro i nostri belli di gruppo. Eh sì, perché dal 2021 la riproponiamo in terzetto insieme ad Achille Lauro e a Fedez, con mille canzoni che ovviamente conoscete molto bene e che di diritto fa parte dei nostri belli di gruppo. E poi canzone sempre di quello stesso anno, per cui 2021, H7 con Loca. E ci sta Loca con i Los Locos, con Roby Borillo. Buon ascolto, arrivano

0: sommati noi li vogliamo. Loca Loca, Matta, H7 2021, sempre stesso anno. Fedez con Norita Berti, Achille Lauro e Mille. Rovi Borillo si congeda da voi, belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di Gru.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
8: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Viale da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Mare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Ice.